delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

pane o carità. E un posto per dormire non ce l'ha.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

Provi a assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
4: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Uccise 13 persone, ferendone 32. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa Hexet ha raccomandato la condanna a morte e Trump lo ha approvata. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ucraina ancora sotto i bombardamenti russi, mentre 650 droni di Kiev hanno raggiunto Mosca e hanno fatto almeno una vittima. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per sindaci delle grandi città, anche se poi richiama le prerogative del Colle. Intanto in aula alla Camera il governo accelera e pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni", un modo per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. Da Israele ieri ha visto e vissuto le prime celebrazioni in attesa domani del 7 ottobre, anniversario dell'attacco subito da Hamas, e proprio ieri Israele è venuta fuori la notizia da Israele, battuta questa mattina dalle agenzie, che Tel Aviv era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. Caccia erano già decollati, sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, quanto rivelano fonti israeliane alla CBS. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer. Calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la partecipata ai raggi X con il centro del focus lo SVEM, troppe consulenze, giro di vite della regione, regole per gli incarichi. Ora c'è il cambio di passo dopo le criticità emerse nell'era Santori, procedure comparative pubbliche e soprattutto, dicono, principio di rotazione. I documenti al setaccio, l'ex presidente finisce nel mirino per viaggi e spese dirette, verifiche interne in corso da mesi, l'ipotesi della segnalazione ora alla Corte dei Conti. Rincari energetici, nelle Marche il tetto ai prezzi riduce il costo del pieno, 5 euro in meno in 7 giorni, effetto calmiere del price cap sui listini di gasolio e benzina al self-service. Nelle stazioni che lo praticano il risparmio sale a 8 euro per ogni rifornimento. Intanto Eni estende lo sconto ai carburanti per pesca e campi. Gli agricoltori esultano, Taddei della CIA parla di vera boccata d'ossigeno. Sicurezza, l'Arengo ad Ascoli alza l'asticella, control room e 3 metal detector. La nuova centrale operativa, attiva da novembre, gestirà i video di circa 100 telecamere in città, acquistati 50 kit narcotest, oltre alle apparecchiature per rilevare armi e oggetti pericolosi. La polemica sul tema Ascoli e droga, più controlli, le ordinanze non bastano, lo dice il consigliere d'opposizione Cappelli dopo la rissa in Piazza del Popolo. Si intervenga in tempo con politiche, dice, che creino degli effetti che possano essere duraturi. La parola poi all'esperto, il sociologo Giordani, dice, la violenza scaturisce dalla tristezza interiore, la società fomenta il dominio. Le colonnine si rovinano, fermate chi le percuote. La restauratrice Stipa e Ascoli Nostra a difesa del portale di San Francesco. Secondo una falsa leggenda emettono suoni diversi, così molti le colpiscono. Tra fiere, feste e aperitivi, questo monumento, dicono, ha smesso di essere protetto. I volontari ripuliscono il rifugio Zilioli, scritte e rifiuti testimoniano l'inciviltà. Un signore è arrivato da Viterbo per cancellare la firma lasciata dal proprio figlio e dare una mano. Torna alla rassegna incontri d'autunno con il CAI, viaggi tra le meraviglie del bosco, 3 incontri per parlare di castagni e funghi e del rapporto tra cinghiali, lupi e uomini. Tutti gli incontri si terranno alle 18 nei locali della bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste. La grande fuga dei medici, in 10 anni boom di dimissioni, carichi di lavoro insostenibili, dicono, dall'emorragia di professionisti che comunque scelgono il privato. Assomed commenta, preoccupa soprattutto l'aumento degli episodi di violenza contro il personale. Dagli anestesisti agli psichiatri, tante le categorie che altrove trovano condizioni migliori. Le richieste del sindacato, stop ai tetti di spesa.

0: spesa per il personale, maggiore sicurezza e retribuzioni che siano davvero più competitive rispetto al mercato. Il processo sui Green Pass, ecco come li falsificavano: 8 persone coinvolte. Al sistema informatico tessere sanitarie venivano inseriti esiti diagnostici di tamponi antigenici che non erano in realtà mai stati eseguiti. Colli del Tronto resta al buio, blackout frequenti, proteste nella zona di Vivare, Valicella e Casaregnano. Ormai da tempo assistiamo all'interruzione della corrente elettrica, un disservizio grave che è un problema per tutta la cittadinanza. San Benedetto e lungomare all'ultimo miglio, lunedì riprenderanno i lavori. L'obiettivo è concludere a primavera. Bisogna portare a termine il restante tratto da riqualificare e chiudere assolutamente prima dell'estate. La rivoluzione verde contro il caldo: a dimora in Riviera i primi 70 alberi. Con la microforestazione urbana, grazie ad un progetto europeo, si vuole ridisegnare il clima della città. Il piano strategico punta a creare scudi termici e mettere in sicurezza tutte le pinete della costiera. Fibra e software per la videosorveglianza a Porto d'Ascoli insorge, servono subito. Il comune approva il progetto e partecipa al bando regionale per riuscire a potenziare la rete. L'obiettivo è potenziare i 111 occhi elettronici, ma Cor segnala presenze sospette e spacciatori. La pagina dedicata al calcio: che entusiasmo per l'Ascoli, il settore ospiti è sold out. Sabato sfida allo stadio Druso di Bolzano con il Sud Tirol, venduti in pochi minuti 625 biglietti assegnati ai tifosi bianconeri. Da oggi scatta la preparazione per il match contro la seconda in classifica. Entusiasmo in casa Ascoli, la vittoria nell'amichevole col Bologna ha dato un assist ulteriore ai supporter. Intanto per mister Tomei e suoi arriva un tour de force per le ambizioni bianconere. Su Tirol, Empoli, Catanzaro e Sampdoria le squadre da affrontare in questo impegnativo mese. Diverse formazioni di Serie B hanno avuto indicazioni utili durante la sosta. Tra i bianconeri rientrano anche i nazionali De Pieri e Perciun. Serie C, Samb, scontro verità. Dopo 2 giorni di riposo i rossoblù tornano a sudare. Ora testa al match contro il Latina. I laziali sono terzultimi in classifica. I ragazzi di D'Alesio non vincono in casa dallo scorso 18 aprile. Intanto oggi riunione importante in Riviera. Massi e Mozzoni incontrano gli imprenditori. Il presidente e il sindaco illustrano un progetto per una base societaria. Serie D, Atletico Ascoli, l'amarezza da superare, il KO col Fossombrone aperto diverse crepe nel mosaico bianconero. La Lube con il Volley Superlega, la squadra raccoglie i dati, il primo match giocato a ranghi completi ha fornito interessanti spunti allo staff di coach Medei. I 9 nazionali nel test con Cisterna hanno impresso una marcia in più rispetto alla partita del resto del gruppo. Ed è tutto per la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, preso di mira un impianto petrolifero. Circa 650 droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. L'attacco ha provocato la morte di due persone. In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo 5 persone, riferisce l'amministrazione locale, precisando che fra i feriti ci sono anche due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania. Hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balata, il più grande della Cisgiordania, si trova alla periferia di Nablus. La Spagna andrà a elezioni politiche anticipate a fine novembre, lo ha annunciato ieri il premier iberico Pedro Sánchez.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una violenta esplosione si è verificata ieri sera a Bergamo, in Via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 in gravi condizioni, 50 gli sfollati. Arrestati stamani la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikel Procu, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la partecipata ai raggi X con il centro del focus lo SVEM, troppe consulenze, giro di vite della regione, regole per gli incarichi. Ora c'è il cambio di passo dopo le criticità emerse nell'era Santori, procedure comparative pubbliche e soprattutto, dicono, principio di rotazione. I documenti al setaccio, l'ex presidente finisce nel mirino per viaggi e spese dirette, verifiche interne in corso da mesi, l'ipotesi della segnalazione ora alla Corte dei Conti. Rincari energetici, nelle Marche il tetto ai prezzi riduce il costo del pieno 5 euro in meno in 7 giorni, effetto calmiere del price cap sui listini di gasolio.

0: benzina al self-service. Nelle stazioni che lo praticano il risparmio sale a 8 euro per ogni rifornimento. Intanto Eni estende lo sconto ai carburanti per pesca e campi. Gli agricoltori esultano, Taddei della CIA parla di vera boccata d'ossigeno. Sicurezza, l'Arengo ad Ascoli alza l'asticella, control room e 3 metal detector. La nuova centrale operativa, attiva da novembre, gestirà i video di circa 100 telecamere in città. Acquistati 50 kit narcotest, oltre alle apparecchiature per rilevare armi e oggetti pericolosi. La polemica sul tema Ascoli e droga, più controlli, le ordinanze non bastano, lo dice il consigliere d'opposizione Cappelli dopo la rissa in Piazza del Popolo. Si intervenga in tempo con politiche, dice, che creino degli effetti che possano essere duraturi. La parola poi all'esperto, il sociologo Giordani, dice: la violenza scaturisce dalla tristezza interiore, la società fomenta il dominio. Le colonnine si rovinano, fermate chi le percuote. La restauratrice Stipa e Ascoli Nostra a difesa del portale di San Francesco. Secondo una falsa leggenda emettono suoni diversi, così molti le colpiscono. Tra fiere, feste e aperitivi, questo monumento, dicono, ha smesso di essere protetto. I volontari ripuliscono il rifugio Zilioli, scritte e rifiuti testimoniano l'inciviltà. Un signore è arrivato da Viterbo per cancellare la firma lasciata dal proprio figlio e dare una mano. Torna alla rassegna incontri d'autunno con il CAI, viaggi tra le meraviglie del bosco, 3 incontri per parlare di castagni e funghi e del rapporto tra cinghiali, lupi e uomini. Tutti gli incontri si terranno alle 18 nei locali della bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste. La grande fuga dei medici, in 10 anni boom di dimissioni, carichi di lavoro insostenibili, dicono, dall'emorragia di professionisti che comunque scelgono il privato. Assomed commenta, preoccupa soprattutto l'aumento degli episodi di violenza contro il personale. Dagli anestesisti agli psichiatri, tante le categorie che altrove trovano condizioni migliori. Le richieste del sindacato, stop ai tetti di spesa per il personale, maggiore sicurezza e retribuzioni che siano davvero più competitive rispetto al mercato. Il processo sui Green Pass, ecco come li falsificavano, 8 persone coinvolte. Al sistema informatico tessere sanitarie venivano inseriti esiti diagnostici di tamponi antigenici che non erano in realtà mai stati eseguiti. Colli del Tronto resta al buio, blackout frequenti, proteste nella zona di Vivare, Valicella e Casaregnano. Ormai da tempo assistiamo all'interruzione della corrente elettrica, un disservizio grave che è un problema per tutta la cittadinanza. San Benedetto e lungomare all'ultimo miglio, lunedì riprenderanno i lavori. L'obiettivo è concludere a primavera, bisogna portare a termine il restante tratto da riqualificare e chiudere assolutamente prima dell'estate. La rivoluzione verde contro il caldo, a dimora in Riviera i primi 70 alberi. Con la microforestazione urbana, grazie ad un progetto europeo, si vuole ridisegnare il clima della città. Il piano strategico punta a creare scudi termici e mettere in sicurezza tutte le pinete della costiera. Fibra e software per la videosorveglianza a Porto d'Ascoli insorge, servono subito. Il comune approva il progetto e partecipa al bando regionale per riuscire a potenziare la rete. L'obiettivo è potenziare i 111 occhi elettronici, ma COR segnala presenze sospette e spacciatori. La pagina dedicata al calcio, che entusiasmo per l'Ascoli, il settore ospiti è sold out. Sabato sfida allo stadio Druso di Bolzano con il Sud Tirol, venduti in pochi minuti 625 biglietti assegnati ai tifosi bianconeri. Da oggi scatta la preparazione per il match contro la seconda in classifica. Entusiasmo in casa Ascoli, la vittoria nell'amichevole col Bologna ha dato un assist ulteriore ai supporter. Intanto per mister Tomei e suoi arriva un tour de force per le ambizioni bianconere. Su Tirol, Empoli, Catanzaro e Sampdoria le squadre da affrontare in questo impegnativo mese. Diverse formazioni di Serie B hanno avuto indicazioni utili durante la sosta. Tra i bianconeri rientrano anche i nazionali De Pieri e Perciun. Serie C, Samb scontro Verità. Dopo due giorni di riposo i rossoblù tornano a sudare. Ora testa al match contro il Latina. I laziali sono terzultimi in classifica. I ragazzi di D'Alesio non vincono in casa dallo scorso 18 aprile. Intanto oggi riunione importante in Riviera. Massi e Mozzoni incontrano gli imprenditori. Il presidente e il sindaco illustrano un progetto per una base societaria. Serie D, Atletico Ascoli, l'amarezza da superare, il KO col Fossombrone aperto diverse crepe nel mosaico bianco-nero. La Lube con il Volley Superlega, la squadra raccoglie i dati, il primo match giocato a ranghi completi ha fornito interessanti spunti allo staff di coach Medei. I 9 nazionali nel test con Cisterna hanno impresso una marcia in più rispetto alla partita del resto del gruppo. Ed è tutto per la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: una control room di sorveglianza e dell'introduzione di ben 3 metal detector mobili da utilizzare durante i grandi eventi. Sul piede di guerra l'opposizione, il consigliere Gregorio Cappelli di Ascoli Bene Comune tuona chiedendo più controlli, sottolineando che le sole ordinanze non bastano a contrastare l'abuso di alcol e droga, soprattutto tra i giovani. Ci spostiamo sulla costa. A San Benedetto del Tronto c'è grande tensione tra i residenti per quello che riguarda la movida selvaggia. Nel cuore della città si è registrata ancora una volta una violenta rissa in via Bezzecca che ha coinvolto 20 giovani, anche minorenni, pronti a colpirsi con caschi e cinture. A distanza di poche ore l'incolumità pubblica è stata messa a rischio in via Palestro, dove una Maserati fuori controllo ha sfrecciato a folle velocità schiantandosi contro ben 6 auto in sosta, provocando un effetto domino altamente distruttivo. Solo per un miracolo nessun pedone è rimasto ferito. I residenti chiedono ora a gran voce misure drastiche contro gli abusi alcolici. Il Tribunale di Ascoli dimezza i procedimenti civili pendenti, risultando il primo nelle Marche. Ottimi anche i risultati sulla durata media dei processi. Sentiamo il presidente del Tribunale, Raffaele Agostini.
1: Innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Ora, per ottenere questo risultato occorrono tanti fattori. Indubbiamente negli ultimi anni ci sono state delle modifiche normative che in qualche modo hanno determinato queste accelerazioni.
0: Così il presidente del Tribunale Raffaele Agostini, che insieme a Paolo Travaglini, presidente degli Ordini degli Avvocati di Ascoli, saranno ospiti della puntata Realtà Locali di oggi, che sarà interamente dedicata dunque al dimezzamento dei procedimenti civili pendenti che si è registrato presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Parliamo adesso della festa del patrono San Benedetto Martire, che si terrà da venerdì a martedì 13 ottobre. Il cuore del centro storico del Paese Alto si animerà con solenni celebrazioni religiose che culmineranno con la tradizionale processione di martedì. Il ricco programma civile propone eventi per famiglie, mostre culturali e spettacoli comici e anche musicali. Da sabato apriranno gli stand gastronomici con specialità locali di pesce. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a sostegno degli anziani della comunità della Riviera. Il calcio, con la squadra guidata da mister Tomei che si prepara alla delicata trasferta di Bolzano. Buone notizie dal fronte nazionale, è rientrato in gruppo Giacomo De Pieri dopo l'esperienza in Under 20. Mentre si attende per domani il rientro di Sergio Perciun, intanto è già sold out il settore ospiti dello stadio di Bolzano, a conferma della grande euforia dei tifosi bianconeri. Entusiasmo in Serie C in casa rossoblu dopo l'inaspettato e clamoroso exploit della San Benedettese. I rossoblu sono dimostrati corti, aggressivi e rigenerati dal cambio in panchina dopo l'esonero di Boscaglia. Sul fronte societario, prevista oggi alle 18 un'importante riunione tra il patron Massi affiancato dal primo cittadino Nicola Mozzoni, saranno incontrate le forze produttive e gli imprenditori locali del territorio. L'obiettivo è quello di allargare la base dei sostenitori economici, cementando il progetto sportivo attorno alla squadra della Riviera. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1 km e 600 metri circa,

0: tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantile al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale al rush finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro, sulla rete autostradale e di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli,

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi andiamo al Tribunale di Ascoli, ne parliamo perché è risultato il primo nelle Marche per la riduzione dei procedimenti civili pendenti, un risultato che assume un significato ancora più alto visto l'ottima performance anche della Corte d'Appello di Ancona, da cui ovviamente Ascoli dipende, che è stata certificata come prima in Italia. È dunque una performance positiva, ma per andare a capire davvero di cosa si tratta e soprattutto quali sono le ricadute di questo sui cittadini, sulle cittadine, siamo in collegamento telefonico e davvero lo ringrazio molto per questo con il presidente del Tribunale di Ascoli, Raffaele Agostini. Dunque grazie davvero per la sua disponibilità.
2: Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato.
1: Presidente, io volevo chiederle, oltre a un commento su questo risultato, anche di farci capire come è stato possibile raggiungerlo, come è stato possibile dimezzare le pendenze civili e cosa significa questo per i cittadini.
2: Beh, innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Ora, per ottenere questo risultato occorrono tanti fattori. Indubbiamente negli ultimi anni ci sono state delle modifiche normative che in qualche modo hanno determinato queste accelerazioni. Ci sono dei termini più rapidi fra un'udienza e l'altra, o diciamo per effettuare determinati incombenti giudiziari sono stati introdotti dei riti diciamo più rapidi, dei procedimenti sommari che consentono una maggiore velocità. La trattazione delle udienze in presenza è stata praticamente sostituita con la trattazione scritta. C'è stato un aumento delle definizioni conciliative e delle mediazioni, ma tutto questo riguarda un po' tutti i tribunali. Dopodiché bisogna mettere in pratica questi aspetti e soprattutto ciò che conta poi è l'organizzazione. Sotto questo profilo io sono presidente di questo tribunale da non troppo tempo, da dicembre, quindi diciamo il risultato che abbiamo letto non è merito mio, non è solo merito mio, ma è anche di chi mi ha preceduto. Io sto cercando di continuare su quella strada. È una strada che attraverso quegli strumenti che ho detto prima e attraverso, per così dire, la pressione che ci derivava dal tentativo di raggiungere gli obiettivi del PNRR, che il Tribunale di Ascoli ha raggiunto pienamente, ha raggiunto quegli obiettivi tanto in civile che in penale. Ecco, tutto questo però, per quanto mi riguarda, non deve fermarsi al 30 giugno 2026, che è il momento che il PNRR ci aveva fissato, ma sta continuando e attraverso un'organizzazione che diciamo riesce adeguatamente anche a sopportare delle assenze di organico che talvolta ci sono e che sono nei piccoli tribunali gravissime, perché quando i giudici sono pochi la mancanza di uno di loro determina di per sé un vuoto importante. Noi abbiamo appunto una carenza di organico, a volte ci sono delle maternità, ecco che qui si supplisce con l'organizzazione, e quindi io direi che è questo il vero segreto. Intanto lavorare con passione e con entusiasmo, ma d'altra parte organizzandosi e non lavorando, per così dire, casualmente. Una cosa che a me preme molto però è dire questo, e questo lo ripeto sempre ai giudici che convocano il mio tribunale, sia togati che onorari, sia giudici del tribunale che giudici di pace, dobbiamo essere veloci, è importante dare risposte rapide, è importante cercare di rendere giustizia nel più breve tempo possibile, ma soprattutto non va tralasciata la qualità dei provvedimenti, cioè la quantità e la velocità non debbono andare a scapito della qualità.
1: Chiaro, quali sono adesso le sfide future, no? Quali le criticità? Ha parlato dell'organico, che è un po' una piaga generale, insomma, in vari settori, tra cui quello della giustizia, sì. Non solo nelle Marche, insomma.
2: Ma indubbiamente, ecco, io mi riferivo prima all'organico dei magistrati, che diciamo noi ci auguriamo che venga ampliato, perché diciamo, per quanto riguarda, siccome abbiamo parlato del settore civile, noi abbiamo in questo tribunale colleghi che hanno dei carichi di lavoro a dir poco impressionanti, con dei numeri altissimi, e cercano di far fronte appunto attraverso l'organizzazione e diciamo in un modo attento a tutte le questioni, ovviamente dando una prevalenza all'arretrato più datato, e poi cercando di lavorare anche sull'attualità. Però quello che tuttora manca è soprattutto l'organico del personale amministrativo, che è fondamentale, perché il giudice può essere anche il lavoratore più laborioso del mondo, ma se non ha chi lavora prima di lui e dopo di lui, preparando i fascicoli, acquisendo le note, curando diciamo l'aspetto preparatorio ed istruttorio, e successivamente curando le notifiche, le comunicazioni, ecco che, ripeto, anche il lavoratore più indefesso non riesce a produrre risultati. Quindi è su questo versante un po' la preoccupazione che c'è. Tuttavia, ecco, l'impegno è quello di provare a continuare, nonostante gli obiettivi del PNR siano stati raggiunti, provare a continuare in ogni caso a ridurre sempre di più le pendenze che abbiamo.
1: Grazie mille Presidente, e ospitiamo adesso nel nostro Realtà Locali Paolo Travaglini, il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Ascoli, e anche lui chiediamo come sia stato possibile dimezzare le pendenze civili, quali le buone pratiche, i metodi organizzativi che hanno permesso di raggiungere questo risultato.
3: Intanto non mi meraviglia, sono dati che conoscevo perché ho il privilegio di avere una finestra sicuramente reale e attualizzata di quelle che sono le situazioni dei vari uffici giudiziari all'interno del distretto, ma soprattutto per quello di Ascoli. Non mi meraviglia, perché io ho contezza quotidianamente di quelle che sono ovviamente le attività svolte all'interno del Tribunale, anche grazie all'interlocuzione continua sia con il Presidente che con la Procura. Il risultato è conseguenza di una serie di attività e di programmazione che è stata messa in atto e quindi pianificata da parte del Presidente attuale, del Presidente precedente che lo ha preceduto, per dare seguito a quello che era uno degli obiettivi anche del PNRR, e cioè l'abbattimento del contenzioso pendente presso i tribunali italiani. E ovviamente, come si è visto poi dalle statistiche, Ascoli è stata risultata una delle migliori del distretto.
1: Questo per chi si rivolgerà al tribunale e per le cause civili si tradurrà in un accorciamento dei tempi?
3: L'abbattimento del contenzioso e quindi delle carte pendenti dà comunque certezza sul fatto che i tempi di evasione e quindi di conclusione di un processo siano sicuramente più celeri e più certi, ma è ovvio che fisiologicamente un processo, entro nel merito, un processo civile non potrà mai essere velocissimo, perché ha comunque necessità di espletare una serie di fasi che non possono essere comunque contingentate in un tempo minimale, e quindi sì, sicuramente il cittadino ne avrà un beneficio, perché sotto l'aspetto soprattutto della qualità, perché i magistrati avranno meno carico di lavoro e quindi riusciranno a concentrarsi a impiegare le proprie risorse, le proprie forze su meno procedimenti, ma ovviamente tempo di chiusura di un processo ovviamente rimarrà sempre quello, anche se in realtà, a prescindere da quei dati attuali, il processo civile, a differenza di quello che è l'immaginario collettivo, a livello di tempistiche e quindi di lunghezza si è diminuito drasticamente negli ultimi 10 anni, per cui ad oggi si è passati a qualche tempo fa in cui c'era protocollo istituito che disponeva che gli uffici giudiziari non dovessero mantenere un processo in essere civile non più di 4 anni, ad oggi con processo civile la media è tra i 2 e al massimo 2 anni e mezzo, quindi direi che comunque i tempi sono assolutamente ragionevoli.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti che ci hanno fatto capire anche le ricadute concrete di questo primato del Tribunale di Ascoli. Grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti, dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il comune di Ascoli formalizza la richiesta alla Regione Marche per innalzare le misure di sicurezza in centro storico. Una decisione maturata in seguito ai recenti episodi di movida molesta. Tra le soluzioni al vaglio del comune si parla del potenziamento di una control room di sorveglianza e dell'introduzione di ben 3 metal detector mobili da utilizzare durante i grandi eventi. Sul piede di guerra l'opposizione. Il consigliere Gregorio Cappelli di Ascoli Bene Comune tuona chiedendo più controlli, sottolineando che le sole ordinanze non bastano a contrastare l'abuso di alcol e droga, soprattutto tra i giovani. Ci spostiamo sulla costa. A San Benedetto del Tronto c'è grande tensione tra i residenti per quello che riguarda la movida selvaggia. Nel cuore della città si è registrata ancora una volta una violenta rissa in via Bezzecca che ha coinvolto 20 giovani, anche minorenni, pronti a colpirsi con caschi e cinture. A distanza di poche ore l'incolumità pubblica è stata messa a rischio in via Palestro, dove una Maserati fuori controllo ha sfrecciato a folle velocità schiantandosi contro ben 6 auto in sosta, provocando un effetto domino altamente distruttivo. Solo per un miracolo nessun pedone è rimasto ferito. I residenti chiedono ora a gran voce misure drastiche contro gli abusi alcolici. Il Tribunale di Ascoli dimezza i procedimenti civili pendenti, risultando il primo nelle Marche. Ottimi anche i risultati sulla durata media dei processi. Sentiamo il presidente del Tribunale, Raffaele Agostini.
2: Innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Ora, per ottenere questo risultato occorrono tanti fattori. Indubbiamente negli ultimi anni ci sono state delle modifiche normative che in qualche modo hanno

0: comici e anche musicali. Da sabato apriranno gli stand gastronomici con specialità locali di pesce. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a sostegno degli anziani della comunità della Riviera. Il calcio, con la squadra guidata da mister Tomei che si prepara alla delicata trasferta di Bolzano. Buone notizie da fronte nazionale, è rientrato in gruppo Giacomo De Pieri dopo l'esperienza in Under 20. Mentre si attende per domani il rientro di Sergio Perciun. Intanto è già sold out il settore ospiti dello stadio di Bolzano, a conferma della grande euforia dei tifosi bianconeri. Entusiasmo in Serie C in casa rossoblu dopo l'inaspettato e clamoroso exploit della San Benedettese. I rossoblu sono dimostrati corti, aggressivi e rigenerati dal cambio in panchina dopo l'esonero di Boscaglia. Sul fronte societario, prevista oggi alle 18 un'importante riunione tra il patron Massi affiancato dal primo cittadino Nicola Mozzoni, saranno incontrate le forze produttive e gli imprenditori locali del territorio. L'obiettivo è quello di allargare la base dei sostenitori economici, cementando il progetto sportivo attorno alla squadra della Riviera. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1 km e 600 metri circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto, il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Brescia, Lina allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. Lo apprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli. Let's go.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli. Ma

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi andiamo al Tribunale di Ascoli, ne parliamo perché è risultato il primo nelle Marche per la riduzione dei procedimenti civili pendenti, un risultato che assume un significato ancora più alto visto l'ottima performance anche della Corte d'Appello di Ancona, da cui ovviamente Ascoli dipende, che è stata certificata come prima in Italia. È dunque una performance positiva, ma per andare a capire davvero di cosa si tratta e soprattutto quali sono le ricadute di questo sui cittadini, sulle cittadine, siamo in collegamento telefonico e davvero lo ringrazio molto per questo con il presidente del Tribunale di Ascoli, Raffaele Agostini. Dunque grazie davvero per la sua disponibilità.
2: Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato.
1: Presidente, io volevo chiederle, oltre a un commento su questo risultato, anche di farci capire come è stato possibile raggiungerlo, come è stato possibile dimezzare le pendenze civili e cosa significa questo per i cittadini.
2: Beh, innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Ora, per ottenere questo risultato occorrono tanti fattori. Indubbiamente negli ultimi anni ci sono state delle modifiche normative che in qualche modo hanno determinato queste accelerazioni. Ci sono dei termini più rapidi fra un'udienza e l'altra, o diciamo per effettuare determinati incombenti giudiziari sono stati introdotti dei riti diciamo più rapidi, dei procedimenti sommari che consentono una maggiore velocità. La trattazione delle udienze in presenza è stata praticamente sostituita con la trattazione scritta. C'è stato un aumento delle definizioni conciliative e delle mediazioni, ma tutto questo riguarda un po' tutti i tribunali. Dopodiché bisogna mettere in pratica questi aspetti e soprattutto ciò che conta poi è l'organizzazione. Sotto questo profilo io sono presidente di questo tribunale da non troppo tempo, da dicembre, quindi diciamo il risultato che abbiamo letto non è merito mio, non è solo merito mio, ma è anche di chi mi ha preceduto. Io sto cercando di continuare su quella strada. È una strada che attraverso quegli strumenti che ho detto prima e attraverso, per così dire, la pressione che ci derivava dal tentativo di raggiungere gli obiettivi del PNRR, che il Tribunale di Ascoli ha raggiunto pienamente, ha raggiunto quegli obiettivi tanto in civile che in penale. Ecco, tutto questo però per quanto mi riguarda non deve fermarsi al 30 giugno 2026, che è il momento che il PNRR ci aveva fissato, ma sta continuando e attraverso un'organizzazione che diciamo riesce adeguatamente anche a sopportare delle assenze di organico che talvolta ci sono e che sono nei piccoli tribunali gravissime, perché quando i giudici sono pochi la mancanza di uno di loro determina di per sé un vuoto importante. Noi abbiamo appunto una carenza di organico, a volte ci sono delle maternità, ecco che qui si supplisce con l'organizzazione e quindi io direi che è questo il vero segreto. Intanto lavorare con passione e con entusiasmo, ma d'altra parte organizzandosi e non lavorando per così dire casualmente. una cosa che a me preme molto però è dire questo, e questo lo ripeto sempre ai giudici che convocano il mio tribunale, sia togati che onorari, sia giudici del tribunale che giudici di pace, dobbiamo essere veloci, è importante dare risposte rapide, è importante cercare di rendere giustizia nel più breve tempo possibile, ma soprattutto non va tralasciata la qualità dei provvedimenti, cioè la quantità e la velocità non debbono andare a scapito della qualità.
1: Chiaro, quali sono adesso le sfide future, no? Quali le criticità? Ha parlato dell'organico, che è un po' una piaga generale, insomma, in vari settori, tra cui quello della giustizia, sì. Non solo nelle Marche, insomma.
2: Ma indubbiamente, ecco, io mi riferivo prima all'organico dei magistrati, che diciamo noi ci auguriamo che venga ampliato, perché diciamo, per quanto riguarda, siccome abbiamo parlato del settore civile, noi abbiamo in questo tribunale colleghi che hanno dei carichi di lavoro a dir poco impressionanti, con dei numeri altissimi, e cercano di far fronte appunto attraverso l'organizzazione e diciamo in un modo attento a tutte le questioni, ovviamente dando una prevalenza all'arretrato più datato, e poi cercando di lavorare anche sull'attualità. Però quello che tuttora manca è soprattutto l'organico del personale amministrativo, che è fondamentale, perché il giudice può essere anche il lavoratore più laborioso del mondo, ma se non ha chi lavora prima di lui e dopo di lui, preparando i fascicoli, acquisendo le note, curando diciamo l'aspetto preparatorio ed istruttorio, e successivamente curando le notifiche e le comunicazioni, ecco che, ripeto, anche il lavoratore più indefesso non riesce a produrre risultati. Quindi è su questo versante un po' la preoccupazione che c'è. Tuttavia, ecco, l'impegno è quello di provare a continuare, nonostante gli obiettivi del PNR siano stati raggiunti, provare a continuare in ogni caso a ridurre sempre di più le pendenze che abbiamo.
1: Grazie mille Presidente, e ospitiamo adesso nel nostro Realtà Locali Paolo Travaglini, il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Ascoli, e anche lui chiediamo come sia stato possibile dimezzare le pendenze civili, quali le buone pratiche e i metodi organizzativi che hanno permesso di raggiungere questo risultato.
3: Intanto non mi meraviglia, sono dati che conoscevo perché ho il privilegio di avere una finestra sicuramente reale e attualizzata di quelle che sono le situazioni dei vari uffici giudiziari all'interno del distretto, ma soprattutto per quello di Ascoli. Non mi meraviglia, perché io ho contezza quotidianamente di quelle che sono ovviamente le attività svolte all'interno del tribunale, anche grazie all'interlocuzione continua sia con il presidente che con la procura. Il risultato è conseguenza di una serie di attività e di programmazione che è stata messa in atto e quindi pianificata da parte del presidente attuale, del presidente precedente, che lo ha preceduto, per dare seguito a quello che era uno degli obiettivi anche del PNRR, e cioè l'abbattimento del contenzioso pendente presso i tribunali italiani. E ovviamente, come si è visto poi dalle statistiche, Ascoli è risultata una delle migliori del distretto.
1: Questo, per chi si rivolgerà al tribunale per le cause civili, si tradurrà in un accorciamento dei tempi?
3: L'abbattimento del contenzioso e quindi delle carte pendenti dà comunque certezza sul fatto che i tempi di evasione e quindi di conclusione di un processo siano sicuramente più celeri e più certi, ma è ovvio che fisiologicamente un processo, entro nel merito, un processo civile non potrà mai essere velocissimo, perché ha comunque necessità di espletare una serie di fasi che non possono essere comunque contingentate in un tempo minimale, e quindi sì, sicuramente il cittadino ne avrà un beneficio, perché sotto l'aspetto soprattutto della qualità, perché i magistrati avranno meno carico di lavoro e quindi riusciranno a concentrarsi, a impiegare le proprie risorse, le proprie forze su meno procedimenti, ma ovviamente il tempo di chiusura di un processo ovviamente rimarrà sempre quello, anche se in realtà, a prescindere da quei dati attuali, il processo civile, a differenza di quello che è l'immaginario collettivo, a livello di tempistiche e quindi di lunghezza, è diminuito drasticamente negli ultimi 10 anni, per cui ad oggi si è passati a qualche tempo fa in cui c'era un protocollo istituito che disponeva che gli uffici giudiziari non dovessero mantenere un processo in essere civile non più di 4 anni. Ad oggi con un processo civile la media è tra i 2 e al massimo 2 anni e mezzo, quindi direi che comunque i tempi sono assolutamente ragionevoli.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti che ci hanno fatto capire anche le ricadute concrete di questo primato del Tribunale di Ascoli. Grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stata avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco sul Mar Rosso annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad. Uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti in linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Montana dove scoppiò il rogo a Capodanno in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad Ascoli, lo farà dopodomani per la presentazione dei lavori della dimora Saladini Pilastri. Ad annunciarlo il sindaco stesso sulle sue pagine social. Il parco di Palazzo Saladini sarà intitolato a Papa Nicolò IV, l'unico pontefice di origini ascolane. I lavori di restauro del palazzo e del giardino monumentale sono ormai alle battute finali. Il piano prevede anche uno spazio dedicato alle associazioni del terzo settore, la riqualificazione della Coffee House all'interno del parco. Il palazzo sarà poi aperto per le giornate del FAI e sarà visitabile potendo scegliere tra 3 itinerari il prossimo sabato e domenica 10 e 11 ottobre. Cambiamo argomento. Secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Avvocati d'Impresa, su dati del Ministero della Giustizia, il Tribunale di Ascoli negli ultimi 10 anni ha dimezzato i procedimenti civili pendenti, risultando il primo nelle Marche. Ottimi anche i risultati sulla durata media dei processi. Ma cosa significa questo per i cittadini di Ascoli? Ce lo dice il presidente del Tribunale, Raffaele Agostini.
2: Innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile.
1: Di questo parliamo diffusamente nelle realtà locali di oggi, insieme appunto al presidente del Tribunale Agostini e al presidente dell'Ordine degli Avvocati Paolo Travaglini. Realtà locale in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E passiamo alla cronaca. È iniziato il processo a carico di 8 persone coinvolte nell'inchiesta dei Green Pass che furono rilasciati in una farmacia di Colli, rilasciati indebitamente. Il farmacista è accusato

0: anno Massimo Quarta, stella del violino, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili su ciaotickets.com ed è un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, terminati in pochissimi minuti i 625 biglietti per assistere al match dell'Ascoli contro il Sud Tirol, in programma a Bolzano allo stadio Druso, sabato prossimo alle ore 15. Non mancherà dunque il supporto dei tifosi e intanto per la ripresa degli allenamenti disponibile anche Giacomo Dei Pieri, che torna dall'esperienza azzurra. E andiamo adesso in casa Samb. I rossoblù hanno riposato due giorni dopo la prima vittoria in campionato. Oggi tornano ad allenarsi sotto la direzione del tecnico Filippo D'Alesio. L'appuntamento per loro è per domenica prossima alle 14.30 a Riviera delle Palme contro il Latina. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: macchina non tornano, chilometri che scorrono, discorsi che ti cambiano, immagini che passa.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
3: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata coltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni gravi. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto. Grazie per l'ascolto.

quanto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: semplice vorrei. Ma non ti viene voglia di scappare, di guardare un altro mare o di qualcosa di diverso? Mi metto a scrivere qualcosa,
1: forse parlerò di te se non mi sono

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Sei più facile.

0: Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. La mattina presto che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, mi sembra più vicino, ogni volta che mi guardo intorno.

proprio quando la stavo cercando.

0: Ogni volta che?
1: Va bene, sì.
0: Ah, ogni volta che non sono stato, vero? Mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimango

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferugli a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad Ascoli, lo farà dopo domani per la presentazione dei lavori della dimora Saladini Pilastri. Ad annunciarlo il sindaco stesso sulle sue pagine social. Il parco di Palazzo Saladini sarà intitolato a Papa Nicolò IV, l'unico pontefice di origini ascolane. I lavori di restauro del palazzo e del giardino monumentale sono ormai alle battute finali. Il piano prevede anche uno spazio dedicato alle associazioni del terzo settore, la riqualificazione della Coffee House all'interno del parco. Il palazzo sarà poi aperto per le giornate del FAI e sarà visitabile potendo scegliere tra tre itinerari il prossimo sabato e domenica 10 e 11 ottobre. Cambiamo argomento. Secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Avvocati d'Impresa, su dati del Ministero della Giustizia, il Tribunale di Ascoli negli ultimi 10 anni ha dimezzato i procedimenti civili pendenti, risultando il primo nelle Marche. Ottimi anche i risultati sulla durata media dei processi. Ma cosa significa questo per i cittadini di Ascoli? Ce lo dice il presidente del Tribunale, Raffaele Agostini.
2: Innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile.
1: Di questo parliamo diffusamente nelle realtà locali di oggi, insieme appunto al presidente del Tribunale Agostini e al presidente dell'Ordine degli Avvocati Paolo Travaglini. Realtà locale in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E passiamo alla cronaca. È iniziato il processo a carico di 8 persone coinvolte nell'inchiesta dei Green Pass che furono rilasciati in una farmacia di Colli, rilasciati indebitamente. Il farmacista è accusato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il processo è iniziato anche, oltre che per il farmacista, per le due collaboratrici, per un'altra donna e per altri 3 uomini. Secondo l'accusa, i Green Pass sarebbero stati rilasciati tra la fine del 2021 e il febbraio del 2022 senza aver effettuato prima il tampone antigenico. E passiamo agli spettacoli. Si terrà giovedì 8 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni il secondo concerto di Trenta, il Festival Internazionale di Musica diretto dal violoncellista Giuliano De Angelis. Promosso da Ascoli Piceno Festival, propone per giovedì 8 ottobre il concerto dal titolo Anime Romantiche, da Schubert a Paganini. Protagonisti saranno Massimo Quarta, stella del violino, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili su ciaotickets.com e da un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, terminati in pochissimi minuti i 625 biglietti per assistere al match dell'Ascoli contro il Sud Tirol in programma a Bolzano allo stadio Druso sabato prossimo alle ore 15. Non mancherà dunque il supporto dei tifosi e intanto per la ripresa degli allenamenti disponibile anche Giacomo Dei Pieri, che torna dall'esperienza azzurra. E andiamo adesso in casa Samb. I rossoblù hanno riposato 2 giorni dopo la prima vittoria in campionato. Oggi tornano ad allenarsi sotto la direzione del tecnico Filippo D'Alesio. L'appuntamento per loro è per domenica prossima alle 14:30 a Riviera delle Palme contro il Latina. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferuglia Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti i dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le lezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio. studio.
1: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
5: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Ed Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà, ma non assorbirà i ripristini delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese, e la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrare e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che sia di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con i capi bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
1: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
7: 40 anni di lavoro per la pace celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far ispirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione. Come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
8: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi, nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi, non sembra più possibile.
7: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
9: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Yannick Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento, devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
10: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
11: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi andiamo al Tribunale di Ascoli, ne parliamo perché è risultato il primo nelle Marche per la riduzione dei procedimenti civili pendenti, un risultato che assume un significato ancora più alto visto l'ottima performance anche della Corte d'Appello di Ancona, da cui ovviamente Ascoli dipende, che è stata certificata come prima in Italia. È dunque una performance positiva, ma per andare a capire davvero di cosa si tratta e soprattutto quali sono le ricadute di questo sui cittadini, sulle cittadine, siamo in collegamento telefonico e davvero lo ringrazio molto per questo con il presidente del Tribunale di Ascoli, Raffaele Agostini. Dunque grazie davvero per la sua disponibilità.
2: Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato.
1: Presidente, io volevo chiederle, oltre a un commento su questo risultato, anche di farci capire come è stato possibile raggiungerlo, come è stato possibile dimezzare le pendenze civili e cosa significa questo per i cittadini.
2: Innanzitutto fare un processo civile in tempi ragionevoli significa dare una risposta che sia anche efficace, che abbia un senso, perché molto spesso avere ragione dopo un decennio vanifica un pochettino la ragione per la quale ci si è rivolti a un'istituzione come il Tribunale. Quindi lo sforzo generale, non solo del Tribunale di Ascoli, ma anche di altri tribunali, è quello di cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Ora, per ottenere questo risultato occorrono tanti fattori. Indubbiamente negli ultimi anni ci sono state delle modifiche normative che in qualche modo hanno determinato queste accelerazioni. Ci sono dei termini più rapidi fra un'udienza e l'altra, o diciamo per effettuare determinati incombenti giudiziari sono stati introdotti dei riti diciamo più rapidi, dei procedimenti sommari che consentono una maggiore velocità. La trattazione delle udienze in presenza è stata praticamente sostituita con la trattazione scritta. C'è stato un aumento delle definizioni conciliative e delle mediazioni, ma tutto questo riguarda un po' tutti i tribunali. Dopodiché bisogna mettere in pratica questi aspetti e soprattutto ciò che conta poi è l'organizzazione. Sotto questo profilo io sono presidente di questo tribunale da non troppo tempo, da dicembre, quindi diciamo il risultato che abbiamo letto non è merito mio, non è solo merito mio, ma è anche di chi mi ha preceduto. Io sto cercando di continuare su quella strada. È una strada che attraverso quegli strumenti che ho detto prima e attraverso, per così dire, la pressione che ci derivava dal tentativo di raggiungere gli obiettivi del PNRR, che il Tribunale di Ascoli ha raggiunto pienamente, ha raggiunto quegli obiettivi tanto in civile che in penale. Ecco, tutto questo però, per quanto mi riguarda, non deve fermarsi al 30 giugno 2026, che è il momento che il PNRR ci aveva fissato, ma sta continuando e attraverso un'organizzazione che diciamo riesce adeguatamente anche a sopportare delle assenze di organico che talvolta ci sono e che sono nei piccoli tribunali gravissime, perché quando i giudici sono pochi la mancanza di uno di loro determina di per sé un vuoto importante. Noi abbiamo appunto una

0: più breve tempo possibile, ma soprattutto non va tralasciata la qualità dei provvedimenti, cioè la quantità e la velocità non debbono andare a scapito della qualità.
1: Chiaro. Quali sono adesso le sfide future, no? Quali le criticità? Ha parlato dell'organico, che è un po' una piaga generale, insomma, in vari settori, tra cui quello della giustizia, sì. Non solo nelle Marche, insomma.
0: Ma indubbiamente, ecco, io mi riferivo prima all'organico dei magistrati, che diciamo noi ci auguriamo che venga ampliato, perché diciamo, per quanto riguarda, siccome abbiamo parlato del settore civile, noi abbiamo in questo tribunale colleghi che hanno dei carichi di lavoro a dir poco impressionanti, con dei numeri altissimi, e cercano di far fronte appunto attraverso l'organizzazione e diciamo in un modo attento a tutte le questioni, ovviamente dando una prevalenza all'arretrato più datato, e poi cercando di lavorare anche sull'attualità. Però quello che tuttora manca è soprattutto l'organico del personale amministrativo, che è fondamentale, perché il giudice può essere anche il lavoratore più laborioso del mondo, ma se non ha chi lavora prima di lui e dopo di lui, preparando i fascicoli, acquisendo le note, curando diciamo l'aspetto preparatorio ed istruttorio, e successivamente curando le notifiche, le comunicazioni, ecco che, ripeto, anche il lavoratore più indefesso non riesce a produrre risultati. Quindi è su questo versante un po' la preoccupazione che c'è. Tuttavia, ecco, l'impegno è quello di provare a continuare, nonostante gli obiettivi del PNR siano stati raggiunti, provare a continuare in ogni caso a ridurre sempre di più le pendenze che abbiamo.
1: Grazie mille Presidente, e ospitiamo adesso nel nostro Realtà Locali Paolo Travaglini, il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Ascoli, e anche lui chiediamo come sia stato possibile dimezzare le pendenze civili, quali le buone pratiche, i metodi organizzativi che hanno permesso di raggiungere questo risultato.
2: Intanto non mi meraviglia, sono dati che conoscevo perché ho il privilegio di avere una finestra sicuramente reale e attualizzata di quelle che sono le situazioni dei vari uffici giudiziari all'interno del distretto, ma soprattutto per quello di Ascoli. Non mi meraviglia, perché io ho contezza quotidianamente di quelle che sono ovviamente le attività svolte all'interno del tribunale, anche grazie all'interlocuzione continua sia con il presidente che con la procura. Il risultato è conseguenza di una serie di attività e di programmazione che è stata messa in atto e quindi pianificata da parte del presidente attuale, del presidente precedente, che lo ha preceduto, per dare seguito a quello che era uno degli obiettivi anche del PNRR, e cioè l'abbattimento del contenzioso pendente presso i tribunali italiani. E ovviamente, come si è visto poi dalle statistiche, Ascoli è stata il risultato una delle migliori del distretto.
1: Questo per chi si rivolgerà al tribunale per le cause civili si tradurrà in un accorciamento dei tempi?
2: L'abbattimento del contenzioso e quindi delle carte pendenti dà comunque certezza sul fatto che i tempi di evasione e quindi di conclusione di un processo siano sicuramente più celeri e più certi, ma è ovvio che fisiologicamente un processo, entro nel merito, un processo civile non potrà mai essere velocissimo, perché ha comunque necessità di espletare una serie di fasi che non possono essere comunque contingentate in un tempo minimale, e quindi sì, sicuramente il cittadino ne avrà un beneficio, perché sotto l'aspetto soprattutto della qualità, perché i magistrati avranno meno carico di lavoro e quindi riusciranno a concentrarsi, a impiegare le proprie risorse, le proprie forze su meno procedimenti, ma ovviamente il tempo di chiusura di un processo ovviamente rimarrà sempre quello, anche se in realtà, a prescindere da quei dati attuali, il processo civile, a differenza di quello che è l'immaginario collettivo, a livello di tempistiche e quindi di lunghezza, si è diminuito drasticamente negli ultimi 10 anni, per cui

0: Ad oggi si è passati a qualche tempo fa in cui c'era un protocollo istituito che disponeva che gli uffici giudiziari non dovessero mantenere un processo in essere civile non più di 4 anni, ad oggi con un processo civile la media è tra i 2 e al massimo 2 anni e mezzo, quindi direi che comunque i tempi sono assolutamente ragionevoli.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti che ci hanno fatto capire anche le ricadute concrete di questo primato del Tribunale di Ascoli. Grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
1: Amici sportivi, un cordiale saluto e ben ritrovati qui in Zona Mista per parlarvi ovviamente del campionato di Lega Pro Girone B con i miei due ospiti, Meico Agostini. Ciao Meico.
2: Buonasera a tutti.
1: Annalita Marini.
3: Buonasera
1: per
3: a tutti.
1: Per parlare della la vittoria dell'Ascoli.
0: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
1: Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Ascoli, i grandi appassionati di calcio e soprattutto gli amanti del picchio. Anche oggi parleremo di calcio dilettantistico e ovviamente dell'Ascoli Calcio. Lo faremo insieme a Matteo Rossi, giornalista di TVRS.
2: Poveri voi oggi, buonasera a tutti.
1: Buonasera Matteo, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa puntata.
2: Grazie a te di avermi richiamato su Radio Ascoli, che lo sai che è un pezzo di cuore.
1: Dopo qualche anno mi
2: sì,
1: sembra.
2: Sì, dopo che... qualche anno. Qui ho lacerato la mia voce e non solo in questi studi, quindi un po' la lacrimuccia è uscita quando sono arrivato. Grazie, Chiari.
1: È vero, sempre parlando di calcio, spesso con molti amici, e si torna a parlare dell'Ascoli dopo una lunghissima pausa di 3 settimane per la sosta delle nazionali. Parleremo di questo, parleremo di molto altro oggi, ovviamente, di questa pausa, ma soprattutto di quello che è successo, quindi del calciomercato, del cambio di panchina in Serie B, ovviamente anche del amichevole che l'Ascoli ha disputato a Bologna e dei nazionali che hanno partecipato all'Under 20 dell'Italia, ovviamente De Pieri, e poi Perciun che invece ha disputato diverse partite con la Moldavia in National League. Allora Matteo, un Ascoli che ha avuto un inizio ovviamente brillante, 5 partite, 10 punti e soprattutto un bellissimo gioco.
2: Bellissimo gioco che ovviamente arriva da quello che da società Tomei insomma ha improntato l'anno scorso, l'abbiamo portato anche in Serie B, abbiamo già dimostrato che non negoziamo la nostra identità, rimaniamo quelli, cercheremo di essere quelli. È vero che lo stiamo facendo quando le cose vanno bene, quindi c'è sempre il punto interrogativo di quando ci sarà l'inverno del calcio su di noi, che naturalmente arriverà, però stiamo facendo bene, chiamiamola come volete, gasatura del neopromosso, di chi vince i playoff. Oggi guardavo la classifica e pensavo, noi siamo la miglior neopromossa, no? E l'unica neopromossa a 10 punti, quindi che ha una doppia cifra. Quindi sicuramente non è soltanto la quadra e il calore della neopromossa, ma sicuramente abbiamo valori tecnici e valori morali importanti che siamo da Patti in giù, anzi da Andrea Passeri in giù, stiamo cercando di portare anche in Serie B. Ci piacciamo, cioè è bello, dai Chiari,
1: lo sappiamo,
2: è bello perché ci piacciamo, ma non ci specchiamo. Noi non ci specchiamo mai, l'Ascoli non si specchia, non è una squadra che gode troppo di se stessa, anche se Tomei, se sappiamo com'è, spesso lo dice, no, forse dobbiamo andare a segnare più volte, siamo una delle squadre che creano tanto ma tirano in porta poco per tutto quello che creano, e qui sicuramente c'è da migliorare, però siamo una squadra che è rimasta tale, quindi 10 punti con... Padova è successo quello che è successo, Carrarese in casa è successo quello che è successo, quindi anche con qualcosa in meno siamo proprio belli, cioè io non vedo l'ora che sia il sabato, il martedì, la domenica.
1: Tra l'altro penso tutti i tifosi anche da fuori regione, perché ho ascoltato, sentito, parlato con tantissime persone che ogni volta cercano di prendere i biglietti, perché quest'Ascoli è tornata ad essere la squadra non solo di Ascoli ma della regione dell'Adriatico.
2: Sì, ovviamente i 13.000 abbonamenti segnano anche ovviamente, cioè diciamo i 13.000 persone allo stadio segnano anche ovviamente gente fuori di Ascoli, sarebbe matematicamente
1: sarebbe difficile,
2: difficile, impossibile
1: portare questi numeri della città.
2: Esatto. Quello è una cosa su cui si punta da tempo, no? Di far diventare, è vero che nella nostra, diciamo, tra virgolette regione zona c'è il Pescara, che già a livello di settore giovanile prima accorpava tanto, e già stiamo prendendo un po' anche da prima dei passi, diciamo la verità, stiamo riprendendo un po' quella situazione. È ovvio che nelle Marche non c'è competizione, Bologna non è sul mare, se sali su non c'è tanta Serie A o Serie B, no? Dalla zona adriatica prima di arrivare alla Puglia, quindi è ovvio che Pescara e Ascoli si contendono questa magnificenza della zona geografica dell'Italia, e per il gioco e per la promozione e per tutto in questo momento l'Ascoli sta sicuramente salendo. Poi sulla passione, che vogliamo dire, abbiamo chiuso su Tirol 600 biglietti
1: in un'ora, mi pare,
2: in un'ora, una cosa del genere. Io a un mio amico Jonathan gli ho detto, tranquillo amico, dicono: non ti preoccupare, tanto che vorranno finire.
1: Che vai fino a Bolzano a vedere.
2: Che vorranno finire, mo te li prendi con calma, quando stacchi te li prendi, probabilmente. Non lo so se l'ha presa. Non lo so.
1: Tra l'altro sono nati proprio in queste due settimane altri due gruppi, mi sembra, di sostenitori di club,
2: come funghi,
1: di tifosi, sì.
2: Come funghi.
1: Mi stanno spuntando, so che ne nasceranno anche altri, perché ho dei tifosi della zona di Ancona che vogliono fare un gruppo, quindi ho pensato come
2: fanno bene
1: questo Ascoli, cosa tira fuori. E tra l'altro adesso Ascoli, insomma, ha avuto un bellissimo inizio, però c'è stata questa sosta che per alcuni poteva essere nociva, per altri no. Però l'Ascoli ha dimostrato che invece sta lavorando bene, ha vinto anche l'amichevole col Bologna per 3-1 a casa dell'ex Orsolini,
2: che ha segnato. Quindi abbiamo vinto 4-0, non abbiamo vinto 3-1.
1: Non c'è più nessuno dei suoi tempi, però sicuramente il suo cuore è rimasto qui, è di qua, quindi
2: sì, assolutamente
1: normale.
2: È ovvio anche, diciamo, allora lui c'ha sempre quel sorrisetto quando fa il video con gli autogol e quando perde la partita, ce l'ha sempre Orso, quindi la foto che ho curato si è visto, no, che lui era molto molto molto contento. Sì, mi hanno raccontato, perché non siamo potuti andare, esatto, mi hanno raccontato di diversi test, quindi il risultato è totalmente probatorio, diciamo così, non c'è assolutamente nulla da guardare nel 3-1 finale, se non diversi test, soprattutto per il Bologna che ha cambiato allenatore, quindi è normale, sì, che sia stato un test probante più per loro che per noi. Però secondo me la sosta è stata una cosa positiva, ti dico la verità, perché io credo che questo entusiasmo, che la gente dice che si perde entusiasmo, in realtà è da luglio dell'anno scorso che l'Ascoli è ad Ascoli, c'è questo entusiasmo, quindi non penso che 3 settimane possa lacerare questo tipo di entusiasmo, ok? E infatti ripetiamo, 600 biglietti in mezz'ora per su Tirol. E in realtà, vedendo come lavora Tomei e conoscendo l'anno scorso, la sosta ha fatto bene, perché a Campora, perché Ricci, perché Bolzius, perché
1: anche Gattoni magari.
2: Gattoni, che vabbè, ho visto la scena, trovata meravigliosa Gattoni, ma tu ci fai caso, cioè tu da attaccante anche tu, cioè ci fai caso che Gattoni va in scivolata sul giocatore dell'Avellino, non mi ricordo chi fosse, esatto, una cosa del genere, e lui neanche si gira a guardarlo, cioè lui avrebbe potuto prendere gamba o pallone, per lui era uguale, si è girato, è ripartita l'azione, non voglio sapere nulla, mezzo centimetro più su gli aveva fatto giocare la carriera, lui tranquillamente si è girato. Quindi tutta questa gente sicuramente in queste 3 settimane ha fatto di più, perché io ricordo Corradini l'anno scorso, e secondo me Ricci farà la stessa, tra virgolette, fine in positivo, e queste 3 settimane secondo me hanno dato tanto tanto tanto tanto.
1: Sì, tra l'altro un po' una speranza, perché altrimenti a centrocampo ci sarebbe poco, insomma, da poter cambiare, perché a Campora l'abbiamo visto ancora un po' in difficoltà. Speriamo, come hai detto tu, che questa pausa sia stata positiva anche per far entrare un po' meglio nei meccanismi di Mister Tomei i nuovi arrivati. Una pausa che però sicuramente ha portato soddisfazione a Giacomo De Pieri, che ha giocato nell'Under 20 dell'Italia, assist e gol nell'ultima partita contro la Francia nella Nusia International Tournament. E
2: ridillo, che ci credo,
1: no? Ha fatto gol. E poi Perchin, che ha giocato delle gare spettacolari con la Moldavia in National League nel gruppo C, e ha fatto anche un bellissimo gol.
2: Allora, lui mi ricorda Solskjær, perché secondo me ha la faccia da baby assassin proprio, cioè nel senso, è uno che potrebbe farti male in qualsiasi momento, dentro e fuori dal campo. Fuori dal campo è un problema,
1: non incontrarlo.
2: Esatto, dentro, però è giovane, ha la faccia pulita, quindi baby face assassin.
1: Quindi ci fidiamo.
2: Sì, io okay. Quindi mi fido, per quanto possa aver avuto sicuramente non un inizio totale, però io lo vedo, cioè se sei arrivato da Rizzo Pinna, che ha chiuso la stagione in un certo modo, prendi il trequartista, immagini che quel trequartista possa fare chissà
1: sì,
2: cosa.
1: Anche se poi parliamo di due categorie differenti.
2: Esatto,
1: cui, insomma,
2: esatto, quindi sicuramente non... probabilmente neanche Rizzo Pinna poteva fare un
1: penso
2: certo
1: di
2: tipo
1: sì,
2: di
1: però poi alla fine...
2: penso di sì, però è un altro discorso. Però a me lui non dispiace, a me Perchin non dispiace, al di là della punizione dell'altro giorno, ha fatto anche assist eccetera, però non dispiace, perché è uno lì che porta una cosa che Rizzo Pinna non aveva, perché è vero che lui non ha, diciamo, la qualità di abbassarsi coi tempi giusti ancora tra Damiano e Corradini a centrocampo, di falto, però lì c'è il recupero palla, c'è il recupero palla che lui fa a Verona per il gol di Silipo, è un recupero palla che prima non avevamo in quella zona, quindi secondo me è una carta in più. Poi abbiamo lì, ci può giocare, ci ha giocato anche Duffizzi, ci può giocare Bolzius,
1: anche De Pieri al limite, insomma,
2: ci potrà tornare a giocare Milanese quando venuti sarà il benvenuti veramente. Quindi c'è la possibilità di variare, però uno così in squadra, piccoletto, bello col coltello in mano, io me lo tengo. Non dico che è il cavallo mio, però non dico che è il cavallo mio, però me lo tengo.
1: Sicuramente può fare molto di più, però come ti dicevo, a me è piaciuto anche molto nelle prime uscite. Infatti poi, insomma, mi è dispiaciuto non vederlo titolare in un paio di partite, però penso che poi, insomma, Tomei riesca a far giocare tutti. E anche Bolsius, tra l'altro, che all'inizio non sapevamo, insomma, non aveva mai fatto la Serie B, invece è uno splendore.
2: Sì, gli invidio Laura a Bolsius innanzitutto, perché quando tocca palla, quando è entrato la prima volta De Duca, pare che non so chi fosse, tutti estasiati da Bolsius. Ha fatto una buona partita a Padova, ha sbagliato il gol dell'Avellino in casa, perché tra lui e Damiani non c'è stata chiacchierata sulla marcatura giusta dove è partito il gol, però ci può stare. E questo rientra in quello che dice sempre anche, diciamo, Compatti spesso, no? Ci sono giocatori magari non forti ma funzionali per quello che facciamo noi, e Bolsius è uno funzionale. Lui stesso ha detto l'altro giorno in conferenza un passaggio bellissimo, ha detto: io lo so che non sono il giocatore che doveva andare a giocare in Serie B, lo so che mi hanno preso come scommessa, l'ha detto lui stesso,
1: ma numero uno,
2: però non me ne frega niente, cioè io sto qui, faccio quello che mi dice il mister, ci provo e vediamo che cosa viene fuori da sta stagione e dal mio impegno, che è esattamente quello che vuole l'Ascoli, esattamente quello che vuole
1: l'Ascoli. È la mentalità giusta, perché le cose non è che accadono per caso, quindi se uno si impegna, lavora e si sacrifica, insomma, per quello che è il gioco della squadra, alla fine i risultati si ottengono.
2: Se credi fermamente, come è successo l'anno scorso, sì.
1: Quindi detto questo, parliamo del prossimo turno a questo punto.
2: Parliamo del prossimo turno.
1: Prossimo turno che si articolerà su 3 giornate, perché inizierà venerdì 9, si concluderà domenica 11 ottobre. Inizia ovviamente con la partita tra Avellino e Sampdoria venerdì sera alle 8:30. Poi sabato giocherà l'Ascoli alle 15 contro il Sud Tirol a Bolzano, Empoli-Palermo, Benevento-Cesena, Entella-Juve Stabia. Poi sempre nel pomeriggio, però alle 5:15, Vicenza-Pisa, in serata Arezzo-Cremonese. Domenica invece vedremo Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Hellas-Verona. Allora, a parte l'Ascoli, che ovviamente seguiremo tutti, qual è secondo te la partita un po' più difficile che ti aspetti in questa sesta giornata, dopo questa pausa ovviamente, quindi considerando anche le amichevoli che ci sono state, Cremonese che ha vinto a Torino.
2: Sì, dici l'1x2, l'ultima che hai detto, Modena-Hellas è da 1x2, a parte che voglio una rovesciata di Belotti tipo quella dell'altro giorno,
1: bello rivederlo al gol,
2: no, sì, fanta calcio una vita io con lui insieme, lui non lo sa ma l'ho amato, quindi è normale che è stato bello. No, quella è da 1x2 perché non credo che il Verona possa essere così altalenante come era stato inizio campionato, e il Modena in casa è sempre il Modena, secondo me è una bella squadra. Poi il Mantova, mi hai detto che andava,
1: sì,
2: che
1: Mantova andava a Catanzaro,
2: esatto, perché il Catanzaro ha raccolto pochissimo per quello che esprime, che ha espresso, scusa,
1: anche per la rosa che ha, insomma,
2: anche per la rosa che ha, quindi secondo me quella può essere una partita che dopo la sosta, se succede ancora che il Catanzaro gioca ma non vince, allora probabilmente non è un problema di episodio, è un problema
1: un po' più ampio
2: secondo me, quindi sì. Secondo me è interessante, e il Mantova è una delle migliori squadre, quando gioca in casa fanno un casino su, sembra l'Ascoli veramente, per dire, nel senso c'è un pubblico molto caldo e quindi è una bella realtà. Pure Mantova, che è una squadra solida e ti picchia, quindi
1: andrai a vedere qualche trasferta quest'anno, sei già andato?
2: Sono andato a Padova, poi che c'è
1: proprio
2: stato?
1: a Padova
2: ci sono andato, vabbè, perché uno deve passare da Sant'Antonio, cioè non è lo Spritz, il Bicoli, non è soltanto avere la partita. Poi sono andato con Romanucci, con Massi, cioè, abbiamo fatto dei giri, sì, si mangia bene. No, sono andato a Padova dove c'è stata una bella, c'è stata in primis una bellissima partita, perché quando due tifoserie sono amiche, sono tante, è bellissimo.
1: Anche se poi alla fine, dopo la sconfitta e l'arbitraggio, no?
2: Però diciamo che
1: è rimasto un bel clima.
2: Sì, è rimasto alla fine, si è cantato Ascoli e Padova a Rotolù, come si dice qui, fino alla fine.
1: Quando quella curva nuova un po' allora, fuori
2: disastro, cioè la curva è bella, però allora io in radio adesso è difficoltoso. Pensate,
1: la difficoltà,
2: esatto,
1: è proprio questa.
2: Pensate alla tribuna Amazzone, sì? Ok, e pensate alla nuova curva sud, che è stata creata, diciamo così, che parte dalla tre quarti della tribuna in giù a livello di spazio, quindi si mangia un quarto della tribuna,
1: che
2: la nuova curva
1: loro
2: è chiusa e si mangia un quarto della tribuna, quindi sono, non dico 1000 posti, ma 400-500 posti.
1: La tribuna sarà rifatta, ovviamente.
2: Probabilmente sì, perché non ha senso.
1: quello di Ascoli è già un po' difficile.
2: Sì, quella
1: è un'opera d'arte moderna.
2: Ragionavo sul fatto che forse siamo l'unico stadio in Italia, ai miei del mondo, non so, con quattro settori di quattro altezze diverse, architettonicamente parlando.
1: Forse è fatto apposta.
2: Dici tu? Su più livelli. Noi raggiamo su più livelli.
1: Studiato da Picasso.
2: No, Padova è stata una bella... E ti dico un'altra cosa che mi ha fatto prendere anche degli insulti. Noi da lì, chi era in trasferta lì, sul gol del Padova non abbiamo urlato allo scandalo del fuorigioco, Ti dico la verità. È anche difficile il fatto che non se ne è accorto nessuno,
1: ecco.
2: Diciamo che sì, diciamo, va bene questo, però tutta questa cosa di Vitale che avrebbe potuto intervenire, alla fine te la prendi o non te la prendi. Sì, cioè,
1: invece su Shakir,
2: che... su Shakir follia, per me follia totale, perché ha, ovviamente ci siamo confrontati anche con diversi arbitri, follia totale perché doveva aspettare per fischiare,
1: cioè, per regolamento è così,
2: sì,
1: da
2: no,
1: quando c'è il VAR.
2: Purtroppo lì c'è stato un errore dell'arbitro, io me ne frega proprio niente l'errore dell'arbitro, perché nel senso io sono uno che si affida molto spesso nell'errore umano, non c'è assolutamente problema, non credo che l'Ascoli abbia perso la partita per quella situazione lì, e se l'ha persa ci saranno altre partite in cui queste mezze occasioni, queste mezze situazioni andranno a favore, perché sono uno di quelli che pensa che a fine stagione, alla fine gli episodi piccoli o grandi si appaiono tutti.
1: Speriamo sia così, anche perché comunque quest'anno qualche rigore l'Ascoli l'ha avuto a favore, qualcosa contro, però sì, diciamo che bene o male,
2: se magari non li sbagliamo per dire ciao Cori, I love you.
1: E, tra l'altro, una classifica ancora abbastanza corta, perché l'Ascoli è quinto a 10 punti, ma in realtà poi tra la prima e la quinta ci sono 3 punti, perché Palermo a 13, il Sudtirolo e il Mantova a 11, molto sorprendentemente, diciamo.
2: Sì, sì. Il Sudtirolo per me no.
1: Per te neanche il Mantova, però, perché ti piace
2: no,
1: tanto.
2: No, il Mantova, però sono due squadre diversissime, perché il Sudtirolo gioca a pallone veramente, cioè dopo l'era Castori penso che il Sudtirolo stia vivendo una situazione calcistica molto divertente per i giocatori, non è questo pubblico eccessivo che può esaltarsi, no, così tanto,
1: sì,
2: da quel, tipo, esatto, da quel tipo di
1: piazza calda, diciamo,
2: di gioco, ma sta secondo me creando su qualcosa di molto molto molto interessante il Sudtirolo, e invece il Mantova lo fa con altre armi, per me non è assolutamente una sorpresa, è ovvio che non può essere una sorpresa il Palermo su, è ovvio che non può essere,
1: okay. Palermo vuole salire,
2: esatto,
1: quindi lo sappiamo.
2: Ok, però diciamo che il Sudtirolo su per me non è assolutamente una sorpresa, anche perché tritò il Catanzaro in casa. Me la ricordo proprio quella partita, non l'ho vista proprio tutte ancora del Sudtirolo, deve passare sta settimana, però
1: vediamo che cosa succederà, perché poi insomma un po' l'inizio, la preparazione, poi c'è questa pausa, adesso partite tutte di fila fino a fine mese, ci sarà anche l'infrasettimanale, poi
2: ti gioca il Sudtirolo, non ti credere che
1: sì, infatti
2: che ci aspetti.
1: Adesso parleremo dell'avversario e con una bellissima analisi tattica che ho preparato, così mi dai dei consigli anche al mister Tomei se ci vuoi ascoltare. Scherzo.
2: Aia.
1: E allora, innanzitutto, nuovo mister Costanzini,
2: il boss,
1: sistema di gioco di base 3-5-2, ma poi come hai detto tu ovviamente è tutto molto dinamico, molto relazionale, che si sposta in un 3-2-5 e addirittura 3-4-3, ma soprattutto in difesa è molto molto compatta, perché tornano sempre a 5, sarà veramente difficile, quindi
2: sì, vabbè, ci abbiamo giocato contro i 3-5-2, ci abbiamo fatto la Carrarese, ci abbiamo fatto l'Avellino, ce l'abbiamo fatti contro
1: Carrarese,
2: i 3-5-2.
1: Che ci ha messo in difficoltà, l'unico punto che ha avuto in questo inizio di campionato.
2: Però dai, una partita che dovevi assolutamente vincere, e probabilmente il signore era girato dall'altra parte quella sera, non stava guardando la partita, però ci può stare. Io credo che comunque sia una partita diversa, perché come dici tu, è vero, tornano a 5, è difficile imbucare, però anche la posizione media, diciamo così, è più alta ovviamente di quella che usa la Carrarese, e infatti c'ha più punti, cioè
1: sì,
2: non è assolutamente un caso.
1: A livello di numeri, cioè, la miglior difesa sono 3 reti subite,
2: quello,
1: quindi miglior difesa quello della Serie B, nessuna partita persa e 3 gare vinte.
2: C'è difficile. Paura, Chiari?
1: Sì.
2: Hai un po' di paura di questo Sudtirolo, sì. Così? No, sicuramente sì. Guarda, io spero di andare in svantaggio, perché pare che quest'anno ogni volta che andiamo in svantaggio la rimontiamo. Siamo una squadra dedita a prendere lo schiaffo prima di mangiarci un bel dessert, quindi
1: è come un po' una sveglia. Cioè, stiamo giocando bene, però dobbiamo essere un po' più cinici.
2: Ma non lo so se è una sveglia, secondo me è una casualità, però non sai che non me la so spiegata questa cosa, e ne stavo chiacchierando anche pre-conferenza con Tomè un giorno, ho detto, perché dobbiamo prendere sti cazzarola di schiaffi ogni volta prima di fa? Secondo lui è una casualità, pure secondo me, perché alla fine... Allora, io mi preoccuperei più del fatto che cambiamo tantissimo... Tra primo e secondo tempo, ogni volta cambiamo marcature, cambiamo uscite, cambiamo tantissime marcature sui calci piazzati, che non è una cosa, sì, diciamo,
1: okay, noi siamo accorgimenti tattici,
2: esatto,
1: del mister.
2: Esatto, che ci può stare, però lì le cambiamo veramente tante, quindi non so pre-partita quanto riusciamo ad essere effettivamente quelli che abbiamo preparato in settimana. Forse qualcosa lì si può migliorare, però il perché si pigli sempre il gol, tanto in Serie B i gol si prendono da chiunque, diciamo la verità. Ti ho detto classifica corta prima, hai mai visto una Serie B anche il 15 di aprile che sia lunga?
1: No,
2: una classifica lunga in Serie B non
1: Serie
2: esiste,
1: B è difficile.
2: Non l'ho mai vista.
1: Tra l'altro questo, fino adesso, nelle prime 5 giornate a livello statistico, secondo la Lega B, è stato il campionato negli ultimi 5 anni dove si è segnato di più.
2: Ah, vedi?
1: Quindi i numeri, insomma, parlano, come si segna tanto, si tira.
2: E chi è il miglior
1: tanto.
2: Attacco non è il Sudtirol, vero? Non me lo
1: miglior
2: ricordo,
1: attacco...
2: Palermo?
1: In questo momento non
2: ce l'abbiamo, no. Poi vediamo. Sì, sì, scusa.
1: Sì, no, figurati.
2: Mai fare
1: la classifica sotto.
2: Mai fare le domande quando non si hanno le risposte. Scusami.
1: Però lo cerchiamo nel frattempo.
2: Sì, lo cerchiamo.
1: E, no, detto questo, ovviamente, però l'Ascoli avrà un numeroso pubblico, l'abbiamo detto prima, perché i biglietti venduti tutti in un'ora, 625 spettatori, e tutti sono rimasti sorpresi, anche le persone che ho intervistato, gli ex giocatori, gli ex allenatori, perché effettivamente seguire una squadra, tra l'altro con i prezzi del diesel che ci stanno,
2: no,
1: insomma.
2: Io su questo ho un'idea, cioè su questa è un'idea che io penso che sia clamorosa, nel senso, allora ragioniamo su una cosa: abbiamo fatto gli abbonamenti, tantissimi abbonamenti, siamo usciti dall'estate, ok? Siamo usciti dall'estate, settembre, soldi finiti, 600 persone in mezz'ora per andare a Sudtirol. Io capisco che se Cesena ci danno 3.000 biglietti noi ne facciamo 5.000, e lo capisco, ma Sudtirol lavorativo, perché sabato ormai
1: sì,
2: è lavorativo,
1: tra l'altro di pomeriggio, quindi,
2: dilettanti che giocano, quindi togli tutta la fetta dalla promozione in giù, sì, che sì, giocano, e fai comunque 600 e passa a Sudtirol. Clamoroso, cioè ci sono dei dati pazzeschi, come quello che ha detto Andrea Passi l'altro giorno, che su 9.000 abbonati, quando ne so 10.000 abbonati, ne abbiamo 3.000 che sono under 18, che
1: ah,
2: è tantissimo,
1: certo. Sì, sì. Si sono avvicinati molto i giovani, anche i bambini, ho visto, no? Che girano con le magliette
2: è tantissimo, cioè tu immagina quanto può costare un padre e un figlio andare a Sudtirol sabato.
1: Purtroppo tanto
2: e ci vai lo stesso. No, io lo dico come neanche come orgoglio, perché non devo essere io orgoglioso di questo, lo dico anche come peso, forse è una parola grossa, però come anche carica che deve avere una squadra,
1: ma
2: una società,
1: è proprio,
2: no?
1: Questo, no? Quando dicevi comunque non modano mai i giocatori, reagiscono, cioè avere 14.000 persone che tifano per te in casa, andare fuori, avere comunque più o meno 1.000 persone.
2: No, io sì, cioè, i giocatori lo sanno, alcuni con cui parliamo noi possiamo anche dirlo, cioè i giocatori lo sanno che ci sono persone che non vanno a cena con la famiglia la sera, oppure il compleanno del bimbo piccolo lo fanno molto più ristretto perché devono comprare l'abbonamento, devono andare a vedere la partita, devono andare in trasferta. E ringraziando Dio, dall'anno scorso a quest'anno abbiamo calciatori, un gruppo squadra che questa cosa la sente, la avverte e la ripaga. Che la ripaga non vuol dire vittoria, la ripaga vuol dire l'impegno.
1: Sarà stato anche il fatto che la società ha voluto che i giocatori vivessero in città ad Ascoli?
2: Ma forse sì.
1: Quindi li ha riavvicinati, no? Perché per tanti anni poi c'è chi vive a Grotta a Mare, chi a San Benedetto, chi lungo la Vallata.
2: Sì, è vero. Però vabbè, questo non è una cosa che loro proprio si sono intestarditi su questa cosa, mi hanno fatto anche un po' paura. Nel
1: senso, sì, c'è cioè qualcuno posso... che ha rinunciato, ha detto no, voglio andare,
2: no,
1: al mare,
2: voglio
1: invece
2: andare
1: il mare.
2: No. Questa cosa mi ha fatto un po' paura, però vabbè, se la società mette sto paletto...
1: Però è bello, no, perché esci, vedi i giocatori, ci parli.
2: Sì, li vedi sempre.
1: Tornano a piedi dallo stadio.
2: Passi all'Osi, li trovi tutti, post partita, lo trovi,
1: siamo pure quello che mangiano, no?
2: Sì, ma quando stavano le partite serie l'anno scorso, a mangiare loro ci hanno messo 4-5 ore buone per scollare di dosso le persone, ci sta pure quello, fa parte del gioco, però ripeto, loro sanno l'importanza e la ripagano col sacrificio, col lavoro, perché sacrificio, parola un po' abusata secondo me, però con il lavoro,
1: sì,
2: con amare
1: perché...
2: quello che fanno.
1: Sicuramente è comunque un lavoro,
2: certo, è sul lavoro.
1: E bisogna amare il proprio lavoro, perché se lo si ama poi si fa sempre meglio.
2: Esatto, poi ti diverti. Tomei, ringraziando Dio, l'anno scorso ci ha insegnato che bene il sacrificio, bene il lavoro, bene tutto, ma quante volte ha detto ai giocatori dovete essere spensierati, vi dovete divertire? Un milione di volte ha sdoganato,
1: è bello quello che hai detto,
2: perché... ha sdoganato totalmente il fatto che uno deve stare lì testa bassa e lavorare, sì, però il gioco del calcio, se si chiama gioco, un motivo ci sta, vuol dire che ti riesce se ti diverti.
1: Infatti su me, su questo sicuramente martella con i suoi movimenti, i suoi schemi, i suoi concetti,
2: poi
1: più che altro, però
2: poi mi ha fatto uno shampoo l'altro giorno, ha fatto lo shampoo perché a Padova abbiamo detto lui che strillava in spogliatoio finita la partita, però se la sala stampa è divisa soltanto da un cartongesso
1: si sente,
2: ti devo fare uno shampoo, l'ho capito, me lo prendo, però si
1: forse
2: sente,
1: forse è fatta apposta, così sento quello che dice in prepartita.
2: probabilmente ci mettono uno là gli avversari. Comunque sì, no, io Tomei tutta la vita, non so quanto tempo rimarrà con noi, però tutta la vita proprio risollevato il calcio ascolano.
1: Sì, tra l'altro ha ridato proprio un entusiasmo che mancava da anni, dopo la retrocessione, quell'anno in Serie C molto difficile, direi molto difficile anche per i vari cambi in panchina, i giocatori che ci sono stati,
2: i vari presidenti.
1: No, però sicuramente era sceso proprio, cioè da chi non andava più allo stadio, si andava, però insomma,
2: ti ricordi, facevamo 3.000
1: differenza,
2: io ero di là in tribuna di là, però facevamo 13.000 vuol dire
1: Tra l'altro ho visto tantissimi influencer che fanno podcast e video sul calcio, che adesso vengono ad Ascoli a raccontare questa realtà, quando poi l'Ascoli è una società storica, quindi a noi sembra niente, però evidentemente all'esterno c'è una bellissima percezione di quello che sta succedendo, quindi questi tifosi vicino, di come gioca l'Ascoli, perché anche a Bologna insomma ci hanno raccontato che soprattutto nel secondo tempo l'Ascoli ha dominato la partita per il possesso, quindi si parla di una squadra perché c'è qualcosa effettivamente dietro, si sta costruendo a lungo termine e probabilmente si sta lavorando di nuovo molto bene sul settore giovanile, speriamo. Tu lo segui un po' di più.
2: Speriamo di sì, il settore giovanile, purtroppo per fortuna, io dico sempre per fortuna, ci vogliono anni per capire se funzioni o no. L'unica cosa che posso dire al settore giovanile è che i Passeri con Andrea a Roma hanno delle squadre, la cosa più bella del mondo, che hanno squadre dove ci puntano davvero, perché conosco persone che ci lavorano, ad esempio la Vissa Aurelia, dove giocano i bambini come si può dire, con la sindrome di Down o altre patologie,
1: motoriche,
2: e sì. Non è che lo fanno perché devono farlo, lo fanno perché ci credono, cioè nella Vissa Aurelia ci sono i migliori o parte dei migliori tecnici e educatori, in quel caso istruttori, perché lavori con ragazzi disabili, non li mettono con le prime squadre, cose, li mettono lì vuol dire che c'è qualcosa. È ovvio che non possono stare dietro a tutto appena arrivati un anno dopo, è difficile che crea un under 17 fortissima, una femminile fortissima, che se non sbaglio sta in eccellenza,
1: sì, dopo ne parliamo
2: quest'anno,
1: anche
2: esatto,
1: a fine trasmissione,
2: esatto, o altri, cioè o facciamo con la disabilità, che quest'anno ha il marchio dell'Ascoli, no, però sì. È ovvio che non puoi fare tutto e subito, ovviamente, però il fatto che ci punti, cioè io non vedrò più, è successo negli anni scorsi, di ragazzetti chiusi o spogliatoio che chiede con i direttori, i dirigenti che chiedevano le procure, questa cosa, io dormo a cuscino, mi sveglio la mattina e so che con la famiglia Passeri questa cosa non funziona, cioè non ci sarà.
1: Tra l'altro
2: non ci sarà,
1: voluto anche tutto il rebranding a livello di marketing, proprio per eliminare quello che era un po' questo recente passato che non
2: ti piacciono
1: molto.
2: Le maglie?
1: Sì. Sì, a te? Sì. Il logo?
2: Il logo sì, perché mi piace il logo circolare, quindi siamo tornati al logo del cerchio, quindi mi piace di più,
1: 90,
2: sì. Quello sì, poi un sacco di collaborazioni, Hummels e quell'altro, come si chiama, perché io su queste cose non so tanto
1: Gran
2: pratico. Gran Sasso, e ci fanno qualcosa, non so se sotto il compleanno qualcosa, vabbè,
1: non lo so,
2: chiama Edoardo Ciriaci, perché io su questo so zero e lui è molto più preparato di me, io proprio zero sotto lo zero, però sì, anche
1: per lavorare in realtà locali, ecco,
2: esatto, e poi anche gli influencer che passano sono figli di questa comunicazione, perché sicuramente siamo andati anche a cercarli, è chiaro,
1: sì, sta lavorando bene a livello,
2: cioè,
1: di
2: che non tutti vengono e basta perché vogliono fare il contenuto, ovviamente ci accorderemo, come è giusto che sia, quindi bene,
1: quindi molte cose positive
2: e così perdiamo sabato,
1: così.
2: Molte cose positive. Sabato 2-0,
1: il risultato è l'ultima cosa che guardiamo,
2: vedrai.
1: E ecco, dicevamo, invece il migliore attacco abbiamo trovato è Mantova e Palermo, quindi
2: vedi, il Mantova?
1: Sì, con 10 reti, quindi vabbè, diciamo l'Ascoli 7, però di Silipo, che quest'anno sta facendo una grandissima stagione. Ti ha sorpreso? Ti aspettavi un po' di più da Duffizi, magari, perché tutti stanno dicendo che Silipo è esploso, invece Duffizi ancora deve trovare un po' il suo habitat?
2: Allora, diciamo che no, per l'impegno, sì per l'efficacia. Allora, devo dire che da quella parte ci sono due situazioni diverse. Dalla zona, allora, noi secondo me giochiamo ovviamente come l'anno scorso a mettere l'uno contro uno, muoviamo uno contro uno Silipo, uno contro uno Duffizi. Da quella parte c'è Ghiebre che sta su, dall'altra c'era Manuel Alagna, c'è Milanese che comunque non fa quella zona. È più facile che vada all'uno contro uno con ampi spazi Silipo che Duffizi, lì ci si attufa la sinistra. Secondo me, quando
1: secondo
2: andiamo,
1: è un problema proprio di tattica individuale,
2: secondo
1: cioè
2: me
1: caratteristiche
2: sì.
1: dei giocatori.
2: Sì, ci attufiamo lì perché dà la soluzione. Ghiebre dà più soluzioni rispetto a Milanese, perché certo, anche perché ne dava prima poche.
1: Anche per il ruolo che non è il suo.
2: Esatto,
1: proprio...
2: Alagna, e quindi è più facile quando c'hai meno compagni, a volte meno persone, meno difendenti, ad andare uno contro uno e essere incisivo. Poi ovvio che Silipo sta facendo bene, ma è andato in panchina la partita che ha giocato De Pieri a Padova.
1: Sì, sì, sì, e tra l'altro ha fatto benissimo De Pieri quella partita.
2: Ha fatto molto bene.
1: Un'ottima scelta quella
2: De Pieri, che è un altro sbarazzino di quelli.
1: A me piace molto.
2: Arringa pure la tribuna lui.
1: Non sembra, perché sembra un bravissimo ragazzo tutto lì.
2: Questi la difesa assassina, te l'ho detto prima, ce ne abbiamo diversi quest'anno.
1: Ci ingannano.
2: Però no, io non credo che anche perché ha già segnato. Ha segnato anche a Verona, io non penso che un esterno in Serie B possa fare i 12-15 gol l'anno scorso, adesso non mi ricordo quando ne ha fatti Duffizi.
1: Sì, 13.
2: 13, ok.
1: Infatti è stato il miglior marcatore del girone B, è
2: esatto,
1: anche premiato.
2: Però è difficile in Serie B, è molto molto molto difficile che si possa ripetere così un esterno. La Serie B resta comunque il campionato delle prime punte, perché Catanzaro sta giù, ma
1: sempre
2: lo è sempre il è comunque, non è che bisogna scomodare il Palermo, ma anche vai a metà c'è sempre il campionato delle prime punte. Quindi io credo che non è un caso che Shakir è il giocatore che ha calciato di più di noi. Gori ha già segnato pure Brunori.
1: Sì, sì, sì. Integrato molto bene, perché quando ha giocato da titolare effettivamente ha fatto un lavorone in campo, sia a livello tecnico e tattico.
2: Ma infatti bene, io credo che sia più un uomo da ultima mezz'ora che da primi 60 ancora, perché dopo lì Tomei ti fa lavorare, io non
1: sì,
2: so
1: infatti
2: se...
1: il suo preferito è Shakir.
2: Shakir c'è quest'uomo che sta zitto da lì, spalla la porta e forte. Poi Shakir c'ha la possibilità anche di giocare sia, diciamo, spalle alla porta, sia che attaccare a profondità, e questo secondo me non ce l'hanno né Gori né Brunori.
1: Gori è più là, diciamo, attaccante centravanti. Brunori anche un po' più trequartista, lo vedo bene.
2: Magari ci potrebbe stare, sì, seconda punta così, però quando devono girarsi intorno, che uno spizza e l'altro profondità, Shakir può fare tutte e due, per quello secondo me gli piace tantissimo a Tomei.
1: Anche la sponda, viene a prendere palla lì, la tiene.
2: Ah, sfortunato che non ha segnato.
1: Sì,
2: ha
1: fatto belle partite comunque.
2: Sì, sì, sì, che poi è all'esordio lui in B, se non sbaglio.
1: Sì, lui ha giocato solo in Serie C.
2: Capito? Quindi secondo me
1: diversi giocatori dell'Ascoli, insomma, sono trovati in questa situazione, però mi sembra che hanno tutti
2: vedi il collettivo, è il collettivo. Sì. È il collettivo, se tu conti che in mezzo, come hai detto prima, siamo corti. Damiani ancora fatica, perché a quanto pare non si opera, è tornato però dall'infortunio e ci ha detto che
1: Milanese, io a centrocampo personalmente lo vedo sempre benissimo, quindi non vedo l'ora che torni nel suo ruolo, non perché abbia fatto male da terzino,
2: no. Anche
1: un incursore come lui ci
2: no, ce l'hai, e puoi rifarsi sia rifiatare Corradini, Damiani con una qualità a lungo termine che tu avevi già da prima rispetto ad Acampo e Ricci, e anche fare il trequartista con caratteristiche diverse. Quindi è ovvio che sì, però ci sta solo da ringraziarlo, Milanese. Ma, nel senso,
1: tra l'altro ha giocato comunque benissimo,
2: ha pure segnato da terzino col Potenza in Coppa, se ci ricordiamo, quindi è pazzesco, cioè segna in ogni situazione. Però sì, poi se tu guardi con che cazzarola di sorriso in allenamento lui andava, ma anche all'inizio, non adesso, proprio ci si affida al progetto tecnico come niente. Beh, tu non lo faresti, l'anno scorso da subentrato ho fatto 20 gol, ho fatto 30 gol da subentrato. Se mi dice guarda, secondo me puoi fare bene a terzino, dico mister è vero, mi ci metto, allargo le mani, che ti devo dire.
1: Senti, invece adesso magari l'ultima parte, come poi faremo anche nelle prossime puntate, la dedichiamo al calcio dalla Serie C, al calcio dilettantistico.
0: L'altra zona, il calcio lontano dai riflettori che fa battere i cuori.
1: Ahimè, dobbiamo parlare della Samb,
2: perché sono... Sono contento della scelta di D'Alessio, secondo me dettata più che altro da un fattore economico.
1: Era già sotto contratto,
2: esatto,
1: per cui sicuramente.
2: Quindi dettata sicuramente da quello. Con i colleghi anche di San Benedetto ne abbiamo parlato, anche perché sono andato a vedere la partita con l'Atalanta del 23, dove ha fatto un'enorme partita l'Atalanta. Mm-hmm. Bellissima. Dopo sono giovani, quindi fai 3 punti e perdi la settimana dopo, un giornata fai bene, ha fatto una grandissima partita. E lì la Samp è iniziato veramente la contestazione sulla Samp con Boscaglia. Però ci siamo guardati con dei colleghi, abbiamo fatto la squadra è più forte dell'anno scorso. Secondo me la Samp è più forte dell'anno scorso.
1: A livello di rosa,
2: a livello di rosa. Okay. Bisogna farla giocare.
1: Quindi forse Boscaglia non era adatto.
2: No, secondo me D'Alessio non è peregrina come idea.
1: Anche non perché comunque D'Alessio con Rimini aveva fatto bene, quindi l'anno scorso si è trovato in una situazione molto difficile.
2: L'anno scorso neanche Allegri poteva fare.
1: Infatti Boscaglia c'è riuscito perché è uno delle salvezze, cioè.
2: Sì, è un uomo delle salvezze, come sempre gli è successo in carriera, quando riparte Boscaglia non riesce. Però io sono felice della vittoria della minima fede che abbiamo noi bianconera, no, ma
1: ne scherziamo, però in realtà insomma è sempre bello avere due società.
2: Sì, io le vorrei tutte e due in Serie A.
1: Purtroppo
2: lo so.
1: Problema economico.
2: Ho visto poi Rozzi diceva anche giocatori brutta razza, perché 3-0 così senza neanche parlare a Grosseto, una delle migliori formazioni, un po' ti fa storcere il naso, però sono stato contento della prestazione di Candelora e compagni. Dico la verità, è molto interessante D'Alessio ritornato lì.
1: Magari vedremo anche un gioco migliore, come hai detto tu, anche perché lui punta su questo. L'anno scorso non aveva i giocatori per fare questo,
2: no.
1: La situazione era difficile. E vittoria appunto sul Grosseto per 3-1. Serie C girone B guidato dallo Spezia con 22 punti, e seguito dal Ravenna e dal Grosseto. Il Ravenna, tra l'altro, che è sempre lì, secondo posto come l'anno scorso, poi magari un po' altalenante alla fine con Ronaldinho. Lo vedremo mai?
2: Spero di sì. No, sono pronto ad acquistare il biglietto per vedere il Gaucho in Italia. Dopo averlo visto con la maglia del Milan, voglio proprio lo voglio andare a rivedere live con la maglia del Ravenna. Sì, non ci vuoi fare un'amichevole subito, una cosa?
1: Ma quanta gente vorrebbe? Stai già pieno, però.
2: Ti serve San Siro per fare un'amichevole con Ronaldinho, madonna.
1: Tra l'altro vedo continuamente i suoi video che va girando per il mondo a giocare,
2: ma
1: skill. Ogni tanto lo vedremo anche in Serie C.
2: Non puoi ingabbiare un'anima del genere sotto contratto, dai, non la puoi fare.
1: Quindi Samp che probabilmente risalirà, per adesso attualmente è in penultima posizione, 5 punti, fanalino di coda. Tra l'altro l'altra marchigiana, la Vispesa, era a 4 punti.
2: Che purtroppo ho visto poco in realtà quest'anno, dico la verità, non posso essere tanto d'aiuto sotto questo punto di vista, perché non ho visto solo gli highlights delle partite, quindi purtroppo non l'ho vista tanto, però difficoltà nascono da l'addio di Stellone,
1: sì,
2: che ha chiuso il ciclo, diciamo così, e quindi va riaperto
1: dopo diversi anni insomma, dove ha fatto molto bene sempre in zona playoff. Quest'anno tra l'altro un girone abbastanza difficile, c'è il Pescara, c'è l'Atalanta Under 23 come hai citato, gioca molto bene, c'è l'Ostia Mare che sta facendo bene, è salita dalla Serie D, la squadra di De Rossi,
2: un po' a caso dai, il Teramo doveva vincere il campionato l'anno scorso secondo me,
1: sì,
2: quindi
1: tu l'hai seguito molto, sì, quindi sai bene insomma i valori della rosa.
2: Lì potrebbe essere il gasarsi della neopromossa l'Ostia Mare adesso.
1: È vero, io ho parlato con il preparatore dei portieri, mi ha detto che comunque loro stanno facendo un grande lavoro e si aspettavano di fare bene.
2: Addirittura?
1: Sì, sì, sì.
2: Non te credi, vedi Danielino che porta, Danielino porta questo.
1: E ecco, detto questo appunto passiamo invece a una squadra che segui molto di più, che è l'Atletico Ascoli. Serie D girone F, quest'anno però non è proprio il migliore delle ultime stagioni. Mister Seccardini solitamente ci ha abituato a partenze un po' più sprint, però comunque si barcamena a metà classifica, 7 punti, purtroppo ha una sconfitta nell'ultima gara per 1-0 contro il Fossombrone negli ultimi minuti. Bene o male, però è sempre una buona squadra.
2: No, è una buona squadra che ha nella difficoltà più grande il cambio di l'ennesimo cambio di campo dove gioca in casa.
1: È vero, questa scelta poi se tu la sai meglio se ce la puoi raccontare.
2: Ma guarda, il patron Graziano Giordani è di Venarotta, quindi ha puntato da anni ad andare lì. Per me il Del Duca costava troppo, per quanto possa essere un campo adatto. E l'Atletico è passato da Domaro Bartolini Monticelli al Del Duca a Venarotta allenandosi a Monterocco. Non può far bene da questo punto di vista, tant'è che ieri parlo perché non ci sono assolutamente segreti, in Simone Seccardini si parlava anche della funzionalità, abbiamo detto prima, dei giocatori che ha preso, no? Sono andati via giocatori tipo Sardo, che ci stava benissimo e sarebbe voluto rimanere, Sbrissa, che è un giocatore di affondo, però il campo a Venotto è stretto, cioè ecco. Ci si fa la seconda, è il minimo del, diciamo così,
1: del regolamento.
2: Tant'è che Seccardini dopo anni invece di stare 3-5-2 si è messo a 4, perché ha detto che il tengo a fare i quinti larghi, che quinto largo
1: se non dovrebbe fare come Fabregas che allarga il campo
2: esatto. E quindi ha tremenda difficoltà a fare quello che faceva il Del Duca a Venarotta, al Diridolfi Venarotta. Quando le squadre si chiudono, come il Fossombrone, che è comunque una bestia nera, non ci ha mai vinto l'Atletico Ascoli in Serie D contro il Fosso, fai fatica e poi il golletto lo prendi con un grosso e colpo di testa classico. Ieri ha creato poco l'Atletico, con la Maceratese aveva creato tanto di più, ha meritato l'ultimo secondo con traversone sbagliato di vincerla, ha creato poco, ci sono degli episodi, Giulianova era andato 2-1, ha perso 3-2, però tre sconfitte in 6 giornate sono un po' tantine.
1: Comincia un po' a pesare, vero?
2: Ma a pesare no, perché è un progetto solido che non dà fastidio, sì, non dà assolutamente fastidio. Il problema è chi mette l'Atletico Ascoli sopra a livello, per quello che ha speso, per quello che sta facendo, tra le prime 3-4, deve capire che c'è una difficoltà ambientale adesso che si deve sopperire inventandosi qualcosa di nuovo lì in mezzo.
1: Secondo te comunque è un problema di campo che ovviamente si risolve in questa maniera a livello tattico, perlomeno in casa.
2: Secondo
1: poi,
2: me questo è uscito più dalla discussione dalla chiacchierata di ieri, quindi io non mi sono fatto un'idea specifica, riporto questa cosa come vera possibilità, perché un conto è giocare a campo largo, un conto è mettere uno contro uno a campo piccolo con una
1: diciamo che il Duca forse era un po' troppo, no? Per la
2: si esprimeva meglio la squadra. Hai citato l'Ostia Mare, l'anno scorso con l'Ostia Mare si è pareggiato una partita dove penso che abbia avuto un XG l'Atletico Ascoli di 4-20, una cosa del genere, aveva pali, traversi, ha fatto di tutto, e quello se fosse stata giocata a Venarotta quella partita non sarebbe stato così. Quindi sicuramente le caratteristiche le caratteristiche spostano, poi di necessità virtù, chiari, la Serie D è la Serie D, c'hai un patron, una famiglia che guida e che è di Venarotta e che lì voleva andare a giocare anche magari per i costi, azzardo io, magari
1: per pubblico, però c'è
2: le prime due giornate di più, oggi un po' di meno, diciamo che c'è la Venarottese in seconda e si spera che diciamo così il filone della seconda e il sabato e l'Atletico Ascoli la domenica porti anche qualcuno in più il paese andare a vedere la partita.
1: Però sicuramente a me piaceva quando giocava a Monticelli, perché comunque c'era la possibilità di andare anche a piedi, no? Per la passeggiata, vedi la
2: succede
1: squadra.
2: A me a Venarotta adesso io salgo sopra la salita e sto al campo e sono signore,
1: perché poi alla fine chissà lì se la vede la partita, se riesce, prende il biglietto magari.
2: Il venarottese un po' di meno, sai perché? Perché la seconda è gratuita, quindi se gli dici vai a pagare per vedere la partita, vado a vedere la Venarottese sabato e domenica vado con la famiglia, diciamo. Sempre ti fado la Venarottese. No, è vero, però in realtà quelli del paese così, vanno comunque normale a vedere la Venarottese il sabato in seconda. Però dai, l'Atletico.
1: Però, comunque pensare che una città di 45.000 abitanti ha una squadra in Serie B, una squadra in Serie D, 14.000 tifosi allo stadio, comunque fa riflettere.
2: Sì, anche se io sono un po' contro. Posso dirla? No, sono un po' contro al fatto. Secondo me Ascoli ha bisogno, anche la tifoseria dell'Ascoli ha bisogno di un altro sport che primeggi.
1: Okay,
2: che sia calcio a 5, palla a volo, basket.
1: Il 5 c'era anni fa, adesso,
2: lo so che c'era.
1: Comunque
2: adesso non c'è.
1: Diciamo c'è, ma non è più a quei livelli.
2: Sì, c'è, ecco, ma l'Ascoli è in C1, no?
1: C1,
2: Ascoli è in
1: C1,
2: c'è in Serie B, il miracolo Piceno. No, c'è la Samb in B, però sì. Secondo me la città di Ascoli, se vuole davvero alzarsi un po' a livello proprio percettivo dello sport, deve avere un altro sport che primeggi a livello di pubblico.
1: Questo è interessante anche perché Ascoli è stata capitale europea dello sport, ha tantissime strutture di vari sport, però allo stesso tempo, come dici tu, non primeggia in questi
2: non primeggia, però dopo tutto. Vedi gli eventi, cioè a vedere Eros Seghetti che impugna chiunque in Piazza del Popolo, la gente ci va ed è bello vedere che ci va. Quindi io non so uno a uno di pallavolo quanto possa andare male in Ascoli, perché all'inizio andrà male, però capito, c'è una differenza troppo netta tra i 14.000 della Serie B o l'anno scorso i 10.000 della C e i 150 dell'Atletico Ascoli.
1: È vero.
2: È una differenza troppo netta, quindi dobbiamo imparare.
1: Approfondiremo anche con altri ospiti perché è interessante questa riflessione che hai fatto. Tra l'altro, a proposito di calcio che quasi nessuno vede, parliamo anche di donne, l'eccellenza femminile.
2: Allora, tu lo sai che sfondi una porta aperta, purtroppo gli orari non combaciano, non combaciano, non riesco né andare agli allenamenti né andare alle partite.
1: Vorrei però, una volta tra l'altro la squadra è ritornata in eccellenza perché ha fatto l'anno scorso la Serie C nazionale, quest'anno purtroppo è retrocessa, quindi sta in eccellenza, ci riscontreremo perché gioco nella Jesina, okay, quindi capiterà anche quella, questo.
2: Falla giocare in un orario, mandatela in un orario dove può venire tutta Ascoli a vederla sta partita.
1: No, perché poi sarebbe bello, perché comunque gioca al Picchio Village, c'è la possibilità insomma di stare sugli spalti, c'è spazio, c'è anche il bar adesso, quindi insomma.
2: È vero, c'è il bar, bellissimo. C'è prima tutto. Non c'era, il bar è bellissimo. Per gli operatori della comunicazione lì è un disastro, perché tu stai lì a riprendere e giri Campari. Però se riesci a darti una moderata ci
1: ti organizzi bene.
2: Guarda, voglio proprio vedere se segni, se esulti o no. Voglio sta scena, guarda, facciamo la Chiara Policam quel giorno.
1: Tra l'altro il campionato femminile non è ancora iniziato, c'è la Coppa Marche divisa in due gironi da quattro squadre, la prima classificata andrà poi a fare la finale a marzo. L'Ascoli ha vinto 9-0 a Villa Musone, non si è disputata Dorica Maceratese sempre nel girone B, invece nel girone A pareggio tra San Giustese e Mandoresi e vittoria dell'Ancona sulla Jesina, purtroppo lo devo dire. Non ci si infunda, a chiudere la puntata.
2: Se l'avessi detto prima l'avrei detto io, ma vabbè.
1: E va bene, detto questo ti ringrazio Matteo per la tua disponibilità, soprattutto per le tue riflessioni che sicuramente riprenderemo in altre puntate, grazie insomma anche alla regia e vi aspetto alla prossima puntata di Zona Mista.
0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
3: Radio Ascoli.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli,

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa, quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.
2: Let's go.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.